Radio Da Vinci Frank. Rimani in contatto con noi. 351-4278-040. Questo è il nostro contatto WhatsApp.

Radio Da Vinci Frank. Rimani in contatto con noi. 351-4278-040. Questo è il nostro contatto WhatsApp.

indeed. Oh, she's a gold digger. Well, now.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: E il mio sempre, inquietudine.

0: tu sei come il vento che porta i violini e le rose.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Certe volte non ti capisco.

0: Ecco il mio destino, parlarti. Parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarti

0: seconda. Il meteo che ti fa sorridere.
1: Ciao, ecco le previsioni meteo per questa settimana al nord. Lunedì 18 maggio, si parte con il piede sbagliato. Il cielo sarà molto nuvoloso su quasi tutto il nord, con piogge sparse soprattutto sulle Alpi e al nord-ovest. Martedì 19 maggio, le nuvole ancora protagoniste. Il sole giocherà a nascondino e ci sarà il rischio di qualche pioggerellina intermittente, specialmente in pianura. Le temperature restano freschine. Mercoledì 20, finalmente si respira. Le nuvole iniziano a diradarsi e lasciano spazio ad ampie schiarite. Il sole torna a farsi vedere, scaldando il pomeriggio. Giovedì 21 maggio. Bellissima giornata di sole su tutto il nord Italia. Cieli sereni e poco nuvolosi e temperature in netto aumento. Sembrerà quasi estate. Venerdì 22. Il venerdì inizia bene con il sole, ma attenzione al pomeriggio. L'aria calda accumulata potrebbe far scattare qualche rapido temporale improvviso, specialmente sulle zone vicine alle montagne. Sabato 23, domenica 24. Sabato ottimo per i tuffi, poi giri in bici. Tanto sole e clima perfetto. Domenica, attenzione, potrebbe riavvicinarsi un po' di instabilità con qualche acquazzone passeggero nel pomeriggio. E adesso la linea va ad Antonella per le previsioni meteo del Centro Italia.
2: Grazie Mimmo, ed eccoci con il meteo del Centro Italia per questa settimana. E lo diciamo subito, senza girarci intorno, maggio quest'anno ha un caratterino tutto suo. Sole, pioggia, sembra un film con troppi colpi di scena e noi siamo qui per raccontarvelo. Andiamo! Lunedì 18 maggio apre la settimana con un sospiro di sollievo. Dopo il fine settimana un po' bagnato, torna il sereno su quasi tutta la fascia centrale, con temperature tra i 17 e i 21 gradi. Martedì 19 torna a fare un po' il difficile, nuvole in aumento e probabilità di pioggia su gran parte del centro. Le temperature restano stabili, ma l'atmosfera è quella tipica delle giornate incerte. Sai che potrebbe piovere, non sai quando e ti tocca portare l'ombrello anche se pesa e occupa posto nello zaino. Mercoledì 20 ritorna il sereno, niente pioggia e temperatura in decisa salita fino ai 26 gradi. Il tipo di giornata in cui vorreste essere ovunque, tranne che in classe, lo capiamo, però ci siete quasi, dai, portate almeno l'acqua fresca nello zaino. Giovedì 21 e venerdì 22 maggio confermano il bel tempo, ancora sole e temperature stabili tra i 21 e i 24 gradi. La settimana scolastica si chiude con il sorriso. Sabato 23 e domenica 24 maggio sarà un weekend soleggiato e particolarmente caldo, ma occhio a non sentirvi già in vacanza, c'è da fare ancora un ultimissimo sforzo, la chiusura del quadrimestre è vicina. Questo era il meteo per il centro, ora passo la linea alla bravissima Marica che ci aggiorna sul meteo del sud.
3: Ringrazio Antonella per la linea e noi siamo pronti per vedere che tempo farà questa settimana nel sud Italia. Tra un compito e un intervallo, ecco le nostre previsioni dal 18 al 24 maggio. Le giornate si allungano sempre di più, il sole si fa sentire e a scuola la voglia di fare lezione in cortile diventa sempre più forte. La settimana avrà un'atmosfera decisamente primaverile, con tante ore di luce e temperature in graduale aumento. Purtroppo però spesso ci saranno nuvole e piogge, ma niente paura, si alterneranno a diversi momenti soleggiati. Le temperature saranno piuttosto miti, massime tra i 23 e i 27 gradi e minime fra i 16 e i 18 gradi. Le mattine saranno piacevoli e i pomeriggi inizieranno ad avere un sapore quasi estivo, soprattutto nelle zone costiere. Il vento resterà generalmente debole, con qualche rinforzo solo a tratti lungo il mare. Nel complesso, un clima da fine anno scolastico. E questo era il meteo della MBF, la nostra radio scolastica, con un occhio al cielo e uno al registro elettronico. Ciao a tutti e alla prossima puntata!

0: Questa musica mi ricorda un qualcosa di bello, ovvero una trasmissione che è diventata ormai un passo storico della web radio dell'Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci Frank di Torino. Il titolo è tutto un programma, naturalmente, Lo Sbadiglio del Criceto. Quest'oggi addirittura abbiamo ben due inviati speciali, uno in esterna, anzi tre, vedo sul monitor ben tre inviati speciali. La sigla che abbiamo appena ascoltato era Bing Bang, ok? Questo splendido pezzo. Salutiamo Rocco insieme a Giorgia.
1: Buongiorno,
2: ciao,
1: buongiorno.
3: Siamo felici di sentirvi e di vedervi anche.
0: Benissimo. E collegato, vediamo da dove, perché vedo una
3: noi
0: finestra.
3: Oggi ci troviamo, sai che ci troviamo nel nostro orto della scuola. Siamo venuti a scuola, anche se è sabato, oggi abbiamo approfittato un attimino per vedere il nostro laboratorio come procede.
0: Benissimo, benissimo, c'è da annaffiare sicuramente stamattina. Altro inviato speciale che abbiamo questa mattina è Francesco. Francesco, benissimo, dove sei? Che vedo una finestra.
4: Io sono qui ad esplorare la Chiara, il Pletto Chiara, e a scoprire i laboratori, le varie aule.
0: Benissimo, benissimo. Allora, avevamo anche invitato questa mattina il co-conduttore di questa splendida trasmissione, ovvero Lo Sbadiglio del Criceto, che è Antonio, ma credo che non stia proprio al 100%.
3: Non è proprio in forma.
0: Non è in forma, anche perché non mi ha risposto nemmeno al telefono.
3: Allora,
0: è una cosa molto molto grave questa,
3: Vuol dire che non è la giornata giusta.
0: Non è la giornata giusta, va bene.
3: Ma
0: allora facciamo
3: in qualche missione speciale anche lui, evidentemente si trova in qualche posto che non può proprio, non prende bene la linea, evidentemente.
0: Mi ricorda
3: anche quello.
0: Mi ricorda una vecchia trasmissione, sempre nostra, di quando erano a Varigotti. Ci abbiamo impiegato 2 giorni per riuscire a fare una mezza trasmissione. Dopo 2 giorni ci siamo riusciti, perché il problema era sempre quello del 5G, ok? Non c'era lì. Ok, va bene. Allora, facciamo così. Ora, poi vi spostate e mi direte sia Francesco sia Rocco insieme a Giorgia cosa c'è in questo momento sia nell'orto sia nei laboratori della Chiara, del Plesso Chiara, che fra le altre cose nel Plesso Chiara dovete sapere che è ubicata anche la nostra web radio, che si chiama RDF e sta per Francesco, dillo tu, interrogazione mattutina.
4: Da Vinci Frank.
0: Ma no, io gli darei un 10 per la dizione,
3: Proprio pronunciato benissimo, possiamo dire che veramente alla grande.
4: Anni di pratica.
0: Anni di pratica, hai capito come va la cosa? Pensa tu ormai. Allora, stavo dicendo che praticamente facciamo in questo modo. Ora io vi faccio girare, vi posizionate, così raccontate al pubblico che ci sta ascoltando ciò che possiamo vedere nel nostro orto, e dopodiché andiamo in diretta nuovamente e ci spiegate per filo e per segno cosa stiamo facendo. Nel frattempo ci andiamo ad ascoltare un brano, diciamo, di musica leggera, che è Francesco Gabbani con Viceversa.

0: E comunque vorrei dirvi, sottolinearvi anche a voi che siete in esterna, che in questo momento si è collegato Tony. Tony!
1: Buongiorno a tutti.
0: Eccoci qua.
1: Beh, in esterna vedo il collega Di Matteo con la collega Cipolletta.
0: E coloro sono, questa mattina li abbiamo mandati nell'orto.
1: Sono in missione nell'orto.
0: E mentre Francesco è in missione nei laboratori della Chiara.
1: Io dietro di te ho visto che si aggirava
2: un losco individuo.
1: Un losco individuo.
0: Si dicono parole strane. C'è Giuseppe, devi sapere che farà le altre cose. Guarda, c'è Giuseppe, c'è Claudia, c'è Grazia, ma a destra e a sinistra hai Fabio Lamberti e Michele Di Palo. Ti salutano, ecco qua.
1: Un abbraccio a tutti.
3: Come stai, Tony? Stai un po' meglio?
1: Ma io cerco di ricordare.
0: Vai.
1: Il criceto è ancora in giro per la scuola?
0: Sì, è qui. Infatti stiamo, il nostro format è classico, lo sbadiglio del criceto, ma dobbiamo andare a beccarlo. Infatti Francesco è in giro per i laboratori che cerca di trovare questo criceto.
4: Sì, ma quello si nasconde,
1: sempre sfugge, sta cercando ovunque.
0: Ecco,
1: è molto furbo.
0: Guarda, questa mattina siamo riusciti anche con Fabio, che ti saluta.
5: Ciao Tony.
1: Ciao Fabio.
0: Ecco, abbiamo fatto un bel lavoro, veramente eccezionale. Siamo riusciti, fra le altre cose, a parlare del lievito madre.
1: Posso immaginare che se si è parlato di lievito madre, con voi era presente una collega di cui è molto specializzata con lievito madre.
4: La professoressa Hutton.
0: Esatto.
1: Ecco,
0: ha raggiunto la postazione con Francesco e anche lei è alla ricerca del criceto.
6: È difficile trovare.
0: È
6: una ricerca difficile.
0: Molto difficile.
1: Vuole uno studio appropriato per trovare il criceto. Anche perché quest'anno, aggiungo, il criceto è migliorato.
0: Vedi.
1: Nel nascondersi.
6: Quindi anche nelle tecniche.
1: Ha affinato molto le tecniche quest'anno.
3: Stiamo cercando un criceto che sbadigli,
1: È quello il problema.
3: Perché sennò sarebbe facile trovarlo.
6: Non riusciamo a identificare quando sbadiglia.
4: No, ma girate che lo trovate, si fa vedere giusto allora, per un attimo, poi sparisce.
3: È nascosto nell'orto forse.
0: Ecco, stavo dicendo la stessa cosa. Rocco, gentilmente, insieme a Giorgia, cercate di controllare, di vedere se è nascosto nella nostra serra o e tra i cavoli, tra l'insalata che gira. È impossibile, cioè noi riusciamo a vedere per il pubblico che ci sta ascoltando. Eccola là, guarda le piantine. Allora,
4: ma qua sotto non si vede.
0: Non si vede.
3: Guarda un po' meglio, dovrebbe essere da quelle parti.
0: Allora, il bello è che noi riusciamo a vedere, ma il pubblico all'esterna no, naturalmente. Io posso solo fare una radiocronaca, ovvero stiamo in questo momento il nostro inviato esterno speciale, che è nell'orto della Chiara, praticamente ci sta facendo vedere il video delle nostre piantine di cavoli neri. Vero che sono cavoli neri?
4: Sì, cavoli neri.
0: Poi ci sono anche i cavoli acidi, ma
3: cerchiamo di evitarli.
0: Anche amari, ma quelli cerchiamo di evitarli. Ecco,
3: volevo chiedere, scusami Rocco, sì, se al nostro inviato speciale, se è proprio quello il giardino dove porta i ragazzi a vedere come crescono i frutti della natura.
4: Ma qui proprio, diciamo che noi abbiamo questo laboratorio, questo che con i ragazzi proprio, li facciamo avvicinare un attimino a far ad avvicinarsi alla terra, perché è molto difficile oggi per i ragazzi questo contatto con la terra che si è perso, perché vediamo anche quando vengono qui.
3: Com'è la risposta dei ragazzi? Sono contenti di venire lì?
4: Sì, sono contenti, ma hanno paura di toccare la terra, perché esatto, c'è questa cultura che ormai uno si sporca le mani, già sporcarsi le mani diventa un problema, perché veramente la pulizia, quindi la terra invece bisogna entrare in contatto.
5: Dovremmo iniziare dalla scuola primaria ad abituarli, dovremmo iniziare da piccoli.
4: Sì, sì, se pensiamo già ai quattro elementi, aria, terra, acqua e fuoco, che ne facciamo tutti, sono parte di noi, quindi... La terra è proprio, calpestiamo con i piedi, però con le mani andiamo un po' in
0: ragazzi punto. Però guardate qua, non guardate, dovete andare sul filosofico, perché io non riesco a quest'ora della giornata a reggere il filosofico. E sapete che io
3: rimaniamo a terra
0: molto, sì, molto bassi.
4: Ma noi siamo con i piedi per terra, siamo proprio sulla terra.
0: Ecco, sì, infatti ci sta facendo vedere.
6: Insalata, che sono germogliando,
0: stanno germogliando. E sono belle.
4: È bella questa insalata, eh? È già bella. Pronta.
0: Bella, bella. Senti, Tony, che sei a casa, ma a fianco che cos'hai?
1: A fianco in che senso?
0: A fianco sul comodino, sulla sedia. Io noto un bicchiere di un qualcosa.
1: No, no, perché non ho accesa la telecamera, perché non sono in condizioni, diciamo...
4: È al buio, Tone, diglielo. Ma è ancora più misterioso.
1: Ancora non ho ripreso pienamente ad alimentarmi in modo corretto.
0: Tu volevi celare.
1: Sono ancora alimentato da questi brodini, da questi...
5: Tony!
1: Paste con l'olio.
5: Ma dovresti provare con l'anduja, fa passare tutti i mali.
1: Forse è il caso che da stasera inizi con l'anduja.
5: Ecco, molto bene.
0: Questo è un ottimo consiglio, direi. Qui ci vorrebbe, secondo me, Carmelina.
4: Sì, qua ci vuole
0: Carmelina.
1: Carmelina già ha pensato di... contribuire, ha portato già il materiale dalla Calabria.
0: Bene.
1: È rientrata dalla Calabria carica di materiale, diciamo,
4: duglie
1: e soppressate.
0: Bombe caloriche varie, ho capito.
5: Molto benissimo.
1: Comunque io direi di non perdere di vista sempre gli avvistamenti, perché l'ultimo avvistamento del criceto,
0: sì,
1: vorrei ricordare alla professoressa Tardio,
0: sì,
1: è stato sulla riviera Ligure.
0: Ma un po' di tempo fa.
4: Perfettamente ragione.
0: Visto, ti sta salutando. Lei è un po' restia a farsi vedere in webcam. A chi stiamo salutandoli? Passa qualcuno?
4: E i colleghi che hanno fatto un corso qui, che stanno uscendo dalla...
0: Ah, ho capito.
4: Corso d'inglese,
0: ah,
4: qua.
0: Il corso di inglese. Noi siamo una scuola super attrezzata super. In tutto.
3: Rocco, non è che il criceto sta facendo un corso per caso?
0: Senti, Rocco, mentre sta passando, vedi se trovi la professoressa Moretti che esce. Chiedigli se per caso il criceto fosse presente al corso di inglese. Cerchiamo di capire. Nel frattempo, noi, per alleggerire, mandiamo un altro brano musicale, questa volta, perché noi siamo gente che fa rumore sempre, di domenica, di sabato, di lunedì, tutti
5: non
0: i giorni. Non ci fermiamo mai, grazie Fabio. Quindi,
4: anche la notte.
0: Ci ascoltiamo, fai rumore di Diodato.
7: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.

0: Naturalmente, Rocco, quando hai i tuoi inviati da intervistare, chiedi la linea,
1: Rocco.
0: Eh? Ok, benissimo.
2: Rocco, sì. Io inviterei anche il presidente Di Matteo a controllare tutte le piantagioni.
0: Già fatto, controllato.
2: Un controllo molto accurato, perché ho avuto notizie,
0: sì,
2: dunque notizie, che nell'ultimo periodo si raggirava un cinghialotto.
0: Ah. E su questa, finito la canzone, fai rumore di Diodato, me la spiegate?

0: Eccoci qua nuovamente in studio. Ok, benissimo. Ti sento un pochino a tratti. Ora meglio.
1: No, stiamo girando. Col nostro trattore stiamo girando tutta l'azienda che è grande qui.
0: Ah, ecco perché si sente male, si sente a tratti.
1: Del campo,
2: dobbiamo darti due notizie orribili. Belle.
0: No, come orribili? Dai, una per volta, mi raccomando, eh.
1: Il cinghialotto, come diceva Tony, ci ha deversato un po' i nostri fiori, abbiamo avuto un bel danno.
3: E poi vedi che allora le notizie sono veritiere, che c'era questo cinghialotto che si è avventato i fiori.
1: Sui fiori, sì, meno male che poi è intervenuto, ci hanno detto il personale ATA, è riuscito a farla allontanare, e da quel periodo poi non si è visto più comunque, perché adesso troviamo tutti in ordine, quindi diciamo che è stato casualmente proprio...
3: Era smarrito.
1: Sì, aveva perso il gruppo, si era staccato un attimino. Mentre l'altra bella notizia è che mentre noi eravamo con i nostri cavolini di Bruxelles, sono passati i nostri inviati speciali, ci sono passati, eravamo di spalle.
0: No, cioè...
2: preparare il pranzo.
0: Preparare il pranzo?
1: È
0: una cosa che questa mi aggrada. È un discorso che mi piace anche parecchio. Il pranzo.
1: Visto l'orario perché ci avviciniamo.
0: Cioè sono cose che pranzo, cena, merenda, colazione abbondante, sai, sono cose.
2: Le gioie della giornata.
0: Sì, certo. Senti, fra le altre cose io vi voglio dire, no? Qui in studio oggi siamo veramente tanti.
1: Scusa, possiamo chiedere che vi trovate nello studio a quest'ora?
0: No. Questo qui è una sorpresa che poi rileveremo più in là. Però c'è un grande elemento di disturbo in questo studio.
3: Già capito chi è.
0: Chi è Tony? Dimmelo tu. Sentilo, si sente già da lontano.
1: Si sente.
3: Secondo me è Ciglia.
0: Esatto. Hai capito? Non hai vinto niente, però cioè, è lui. C'è un elemento di disturbo all'ennesima potenza. Guardalo.
3: Io gli cambierei location.
0: Cioè, sembra una mosca tse. Intanto hanno cambiato location, se non erro, Francesco e Alessia. Dove siete ora in questo momento? Scusatemi.
4: Allora, mi ha portato a vedere un bellissimo murales.
0: Sì.
4: Poi il laboratorio di tecnologia.
0: Bene.
4: E tutte le varie aule, l'aula mensa, abbiamo visto tutto quello che ha a disposizione questa scuola.
0: C'è una cosa fantastica.
4: Un tour fantastico.
0: Un tour o un tour beyond.
3: Ma di certo non abbiamo traccia ancora.
0: Niente.
4: No. Allora, però lei aveva dei sospetti, eh?
0: Sì.
5: In realtà il sospetto sì, probabilmente poteva nascondersi o si è nascosto e non lo sappiamo nel laboratorio di scienze.
0: A far cosa? Quali danni nel laboratorio di scienze?
1: Qua è grave la situazione, se non si trova, non si vede il criceto, dobbiamo allertare un po'.
0: La protezione civile addirittura.
1: Sì, perché qua... Noi sappiamo che lui ci viene a fare sempre visita, se non lo vediamo, dopo, come ci hanno ben detto, che se non lo vedete per una settimana bisogna segnalare, perché
2: c'è qualcosa che non quadra.
0: Ecco, io invece vedo dal monitor di servizio Francesco insieme ad Alessia che stanno facendo delle scale. Francesco, non ti affaticare, mi raccomando, eh.
1: Non consumate energie
0: inutilmente.
4: Guarda, sono stremato.
0: Sei stremato. Senti, allora facciamo
6: bisogna
0: così.
6: Professore, allenarsi come il professor Macri, che stamattina, già di prima mattina, ha fatto,
0: sì, io ho fatto
6: 3.000 passi.
0: 3.000 e passapassi. Ora ci siamo fermati un pochettino, siamo arrivati a 4.007, ma poi, finito tutto, io ritorno a casa rigorosamente a piedi.
6: Molto bene, molto bene.
7: Obiettivo 10.000 passi.
0: Obiettivo 10.000 passi giornalieri, cioè quello che io sto cercando di inculcare nella testa del mio co-conduttore, che è Tony.
7: Che per ora è fermo a quanti passi?
0: A 3.
6: 3. Ma questo mi sembra che sia scritto anche in una circolare, nel sì. senso che essendo una scuola che promuove sport e salute, abbiamo l'obbligo di fare almeno 10.000 passi al giorno.
0: E c'era scritto nella circolare 546 dello scorso anno della nostra dirigente.
6: Sì.
0: Sì, sì, che credo sia in giro.
6: Si è premonita pure di scrivere appunto quanti passi dobbiamo
0: minimo,
6: fare.
0: Minimo. Minimo 10.000 passi giornalieri.
6: Va bene, va bene.
0: Tony oggi ne ha fatti 3, che sono quelli che dal letto lo hanno portato al divano che sta di fronte.
3: È già ha incentrato l'obiettivo.
0: Hai visto? Come ti conosco bene. Come ti conosco bene. Nel frattempo, ultimo brano della giornata. Dopodiché passiamo ai saluti, quindi rimanete in linea che tra poco vi chiamo per i saluti. Il brano in questione l'ha scelto Giglia, quindi non ce l'abbiate con me, non me ne volete a male, gentilmente vi prego, anche il pubblico da casa. E ricordiamo anche che il pubblico da casa che ci sta ascoltando può scriverci e noi rispondiamo anche a rdf@icdavincifranc.edo.it oppure webradio@icdavincifranc.edo.it. Questi sono i nostri due indirizzi. C'è Giglia che mi guarda con occhioni dolci, non riesco a capire cosa voglia, ma nel frattempo ci ascoltiamo Il cielo di Renato Zero.

0: E cosa dire di questo splendido pezzo di Renato Zero, queste splendide note? Nel frattempo so che si è collegata, ci sta ascoltando in realtà da casa, la signorina Deborah. Un grandissimo saluto a Deborah e buon appetito. Non mangiare troppo, mi raccomando, ma volendo, noi siamo in quanti? In 10? Deborah, faccio un cenno, sì. Noi passiamo, tranne Tony. Ecco, guarda, c'è grazie. Ecco, Tony no, non può venire perché ha a che fare con il brodino, ci dispiace tanto.
1: È una dieta drastica proprio in questo momento, perché lui diceva che voleva perdere qualche chilo, c'è il momento giusto, dai. No.
0: Rocco, la sua è una dieta dissociata, ovvero si dissocia dai dietisti. Questa non era male,
2: effettivamente sì.
0: Mi vengono così. Mi vengono così. Comunque,
2: Le cose forzate poi non vanno mai bene.
0: No,
2: sai.
0: Assolutissimamente no, non no, vanno no. bene. No.
1: Certo, libera sempre.
0: No, indubbiamente, ma stiamo scherzando.
2: Rocco, dimmi. Io vorrei giusto un appuntino sul brano che il collega Giglia ha scelto da mandare in onda.
0: Sì.
2: Io ho i miei dubbi. Sicuramente lui ha fatto un utilizzo inappropriato della radio per mandare qualche messaggio
0: subliminale.
2: Sì. Perché io non lo vedo, perché tu lo dai così sdolcinato.
0: Ma o forse è un sorcino. Ma, allora, ti dico, guarda, non so se riesci, no, parzialmente riesci a intravederlo. Praticamente è lì che mi fa gli occhi languidi, compare ogni tanto tipo criceto, ma non è lui. Compare, lo vedi dall'angolino?
2: Vedo.
0: Ma non vedi gli occhi?
2: No.
0: Però ti dico una cosa fondamentale, eccezionale. Stamattina, la prima mattinata, ha offerto caffè e cornetto.
1: Per tutti,
0: Senti che silenzio. Senti che silenzio che c'è stato un attimo di quel silenzio e dici, ma è vero o non è vero? È vero o non è vero? Certo che è vero. Intervenire. Vuoi intervenire? Prenditi un microfono a caso, vediamo no, cosa dice.
1: Cosa da dire. Non è che ci vuole fare anche il pranzo oggi.
0: Due punti.
2: Allora. Noi ancora dobbiamo trattare per una cena, ancora abbiamo una cena in sospeso.
3: Allora, due punti. Allora, il fatto musicale che non ho scelto io, il cielo però.
0: Era lì sdolcinato con gli occhi, c'era scritto sul PC il cielo, lui ha guardato, occhi languidi.
3: Io volevo Venditti, che c'è Alessandro, però vabbè. Due, per quanto riguarda la colazione, io ero molto propenso a farlo perché sto seguendo anch'io una dieta
0: dissociata anche tu.
3: Dissocio
0: dai dietisti in generale.
3: È chiaro.
0: Dai nutrizionalisti.
3: Nutrizionisti
0: quindi, si dice.
3: E quindi l'invito per la cena è sempre valido.
0: Sempre valido. Allora facciamo così, facciamo riprendere Antonio, dopodiché noi facciamo
1: questo pranzo.
0: Facciamo un pranzo. C'è Grazia che dall'altro lato della regia di indica pranzo.
3: Pranzo,
0: okay?
1: Pranzo, va bene.
0: Noi...
2: Anche perché noi ultimamente abbiamo difficoltà a digerire.
0: Esatto, se la sera.
1: Meglio al giorno.
0: Allora, io solo volevo dirvi che possiamo andare avanti ancora per ore a dire delle fesserie, tanto siamo artisti in questo, però dobbiamo intanto salutare Francesco che ha ancora un 10 minuti, un quarto d'ora di registrazione da fare e quindi lo richiamiamo al suo compito. Salutiamo in studio con noi Giuseppe, grazie per la colazione. Puoi salutare se vuoi, Giuseppe. Allora, è gratis.
3: E poi sottolineo, sono non stato il primo ad arrivare alle 8:20, ero qui nonostante i pronostici di Rocco. Ho detto, non me l'aspettavo.
0: Effettivamente l'ho detto, non me l'aspettavo.
3: Ancora prima che si aprissero i cancelli ero già qui.
0: Sì. Io sono arrivato alle 8:25.
3: Ti do una notizia.
0: Era nell'angolo.
3: Ho dormito qui stanotte.
0: Ah, ecco, eri in serra.
3: Io in serra. In realtà ero io.
0: eri tu.
1: Avete capito, Rocco? Confesso. Ecco perché non si vede il criceto, Rocco. Hai ecco. capito adesso?
0: Eh? In infermeria ha dormito.
4: Sì. No, secondo me. Ma appena superato Superga.
1: No, non andate oltre.
0: Addirittura. No, tornate in studio. Tornate in studio, quella di Superga la facciamo un'altra volta come trasmissione.
2: Sì, torna e stai attento al lievito madre.
0: Eccoci qua.
3: C'è freddo. Allora, Rocco, io se posso spezzare una gamba a favore di
0: Giuseppe? Sì.
3: Siamo tre uomini e una gamba.
0: È una gamba, esattamente. Bene.
3: Sono passato di qui alle 5 questa mattina per impegni miei ed era già lì
0: al freddo.
3: Aspettava però... Io ho chiesto cosa
0: c'è al freddo e al gelo, mi viene in mente altra roba, però era lui. Giuseppe c'era sempre al freddo e al gelo, tutto torna.
3: No, ma io praticamente dormo quasi tutti i giorni a scuola, al quarto piano.
0: Quarto piano.
3: Ma mica dormi di mattina? No,
0: la notte. Lui di mattina lavora.
3: Pronto sul posto di lavoro, efficiente.
0: Benissimo. Allora. Fanno l'ingresso in questo momento in studio Francesco e Alessia.
1: Cogliamolo con un applauso.
0: Bravi. Che caos che state facendo stamattina. Poi salutiamo Claudia che è qui con noi, ha passato tutta la nostra mattinata. Claudia, puoi dire ciao almeno. Ciao. Ciao, senti che voce sta buttando. Basta, ma non dico più niente.
2: Ho in mente una trasmissione con Claudia. Se
0: veloce, veloce, vai, il titolo?
2: No, diciamo che il titolo è da studiare, perché comunque siamo sempre. Ma
0: a me è già venuto il titolo.
2: Una trasmissione.
0: Cioè, a me il titolo è già venuto, cioè, nel senso che ce l'ho già in testa, ma non posso dirlo.
1: Alla prossima puntata
0: lo svegliamo.
5: Mi mettete in imbarazzo?
0: No, tranquillo. Non ti mettiamo in imbarazzo. Senti che voce che c'ha, sembra
3: sua dente.
0: Stiamo degenerando. Vorrei dirvi che questa è una radio scolastica. Ok? No, questa è una radio scolastica, va bene che Allora, un grandissimo saluto a Fabio.
6: Un grande saluto a tutti voi, speriamo di risentirci presto.
0: Ma velocemente. A Francesco, ad Alessia, a Grazia, un saluto a chi ci sta ascoltando da casa, in particolar modo a Deborah, e a Michele, grazie, e un saluto dal sottoscritto e anche da Beppe che purtroppo è qui vicino a me e ce lo teniamo così com'è.
1: E ce lo dobbiamo tenere.
0: Certo,
1: dai.
0: Un grossissimo saluto a Rocco e Giorgia che sono i nostri inviati esterni di questa mattina e ci rivediamo in studio tra poco. Mi raccomando, rientrate in studio.
1: A Tony per la sua partecipazione.
2: Un grandissimo saluto a tutti e un buon concerto stasera. Tu stasera immagino sei
0: io
2: impegnato.
0: Sono impegnato in un concerto e vi manderò delle foto.
2: Mi saluti il nostro amico in comune.
0: Esatto, te lo saluto e... sentite in sottofondo
1: la nostra sigla.
0: Arriva. Ciao ragazzi, alla prossima.
6: Ciao.
0: Ciao.

Radio Da Vinci Frank. Rimani in contatto con noi. 351-4278-040. Questo è il nostro contatto WhatsApp.

0: anche tu. Io questa musica la conosco.
1: La conosci?
0: La conosco. E siamo alla nona puntata di
1: nona
0: puntata di A Modo Tuo. E naturalmente qualcuno arriva sempre in ritardo.
2: Si fa desiderare.
0: Si fa desiderare. Ciao ragazzi,
2: bentrovati. Appena non hanno sentito la tua voce, sempre dall'India, si sono scollegati.
3: Si dice crichi.
0: Cricchi,
2: è come il crick della macchina, però esatto. Diventa cricchi.
0: Cricchi, simili cricchi.
3: Non mi funziona, non funziona. Mi devo mettere una camicia a righe anch'io, mi sa.
0: Perché ti piace?
2: Oggi, il tema di oggi sono le righe. No, non sono le righe.
0: Non sono le righe. Però vogliamo fare una cosa seria, gentilmente, perché il tema di oggi effettivamente è veramente serio.
2: Delicato.
0: Intanto io vorrei ringraziare tutti coloro i quali sono collegati con noi. Domenico, smettila con quell'asta del microfono.
2: Tra poco, oltre che gli tre famosi tre sgabelli, servirà anche
0: un'asta del microfono con relativo microfono. Quindi vorrei ringraziare naturalmente Giovanni, che è stato lui a realizzare
3: la sigla. È colpa sua,
0: sigla.
3: Io non c'entro.
0: No, era la sigla.
3: Ah, la sigla.
0: Volevo ringraziarlo per la sigla che è realizzata appunto da Giovanni. E poi purtroppo con noi in studio abbiamo il nostro grandissimo esperto.
2: Linguista,
3: mani bucate, Sergio e
2: professor Mimmo Fazzari.
0: Dottor Fazzari,
2: dottore,
3: mi sto emozionando.
2: Benefattore,
3: ma con giudizio, ecco.
0: Sì. Da Pozzo di Bovalino.
3: Bravo, grazie. Salutiamo gli ascoltatori e le ascoltatrici di Pozzo di Bovalino.
0: Tantissimi. Allora, Domenico, prima di incominciare, dare il là.
3: Là dove?
0: No, è un. È un modo di
3: io me
0: dire.
3: Devo andare, mi avete cacciato. Lo sapevo, no, che voi mi volete cacciare.
0: No, è un modo di dire. Prima di dare il là.
3: Questo è il modo di dire della giornata? No,
0: no, no. Prima
3: quello
0: di
3: è il detto.
0: Quello è il detto.
3: Okay.
0: Prima di dare il là, il leitmotiv della giornata.
3: Sì.
0: Ok.
3: Sì.
0: Possiamo passare la linea a Giovanni?
3: Sì.
0: Ok, Giovanni.
3: Gli aeroporto?
0: No. Facciamo un pezzettino serio.
3: Ok.
0: Concediamoci questi 10 minuti di serietà e passiamo la linea a Giovanni, che ci dice che qual è.
3: Cosa? 380. No,
0: quello è il numero di telefono. Vuoi dire il numero di telefono?
2: Non vedeva l'ora, non stava più nella pelle.
0: Eccoci qua. Allora, il numero di telefono per chi volesse intervenire
3: con noi
0: in diretta è
3: 340.
0: A posto.
3: Ok, non me lo ricordo.
0: Allora,
3: fino
0: alla settimana scorsa riusciva a dire le prime tre cifre. Allora, lo dico io.
3: Ok.
0: Fatti zitto, per
3: silenzio.
0: Favore. 351-427-8040. Potete scriverci, potete inviare il vostro audio messaggio o semplicemente due righe. Noi le leggeremo in diretta. E ora...
2: Anche perché il proverbio di oggi richiede tanta attenzione e tanti anche vostri pareri, perché su questo secondo me c'è tanto da dire, ci vorrebbero un paio di puntate. Diciamo che dalla sfera contadina, come siamo stati soliti un po' discutere in questi giorni, passiamo a un'altra sfera, una sfera più intima, che probabilmente ci permetterà anche di aprire un'altra rubrica di Mimmo.
0: Quale?
2: Ma allora, il detto di oggi è: in amor vince chi fugge.
0: Questa è bellissima.
2: È un detto antichissimo. È un detto antichissimo. Pensate che risale al concetto latino di fugit in vincit amor. E già i latini ci dicevano che la tecnica di seduzione consiste nel non mostrarsi completamente conquistati o conquistabili. E questa tecnica ha il potere di fortificare il desiderio dell'altra persona. Questa antica prospettiva suggerisce che nel concetto di coppia, nelle sue fasi iniziali, sia vantaggioso apparire reticenti e non totalmente raggiungibili. E voi pensate che anche la psicologia moderna conferma questo, conferma che le relazioni che durano di più sono quelle in cui almeno uno dei due cerca di fuggire. Mimmo, tu sei mai fuggito?
4: Io sono già scappato.
3: Senti. Oh, stavo rompendo un cavo per fare questa gag. Vabbè.
2: Aggiungi anche nel carrello, sì, il cavo.
0: Come avete capito, abbiamo a destra, qui sul terzo monitor, ho il carrello di Amazon,
2: sì,
0: per ricomprare tutto ciò che lui rompe sistematicamente.
3: Dov'è il carrello? Non lo
0: in ogni trasmissione.
2: Sta sempre combattendo con lo schermo, no?
0: Sì.
2: Sta sempre cercando di capire come si accende. Però, caro direttore, io avrei una mezza richiesta.
0: Quale?
2: Per iniziare, perché mi è venuta subito in mente una canzone pensando a questo detto, ed è una canzone del nostro caro amico
0: Mimmo.
2: Sì, diciamo che forse lui potrebbe aver collaborato con
0: ha scritto le parole.
2: Potrebbe. Diciamo che la canzone che ho in mente è una canzone straordinaria, una canzone scritta dal nostro Vasco Rossi, e si intitola Una canzone per te.
0: Per chi?
2: Tu te la ricordi,
0: per Rocco,
2: direttore?
0: Io ricordo perfettamente questa canzone. E cerchiamo di trovarla.
2: Ma tu sei mai stato a un concerto di Vasco Rossi?
0: Io non sono mai stato a un concerto di Vasco Rossi.
3: Io sì.
2: Tu sì? Quando?
3: Sì, era
2: una canzone per te.
0: In realtà
3: sono arrivato e c'era, pensavo fosse il concerto di Irene Grandi.
0: Sì,
3: ma realtà no, lei apriva solo il concerto. Poi
2: si è accorto di aver sbagliato.
3: Tra l'altro, il concerto con più pubblico di Vasco Rossi in Italia, sicuramente.
2: Quello di
3: Catanzaro era non mi ricordo. 2005, 2006.
2: Non è quello il Modena Park, no?
3: No, è stato a Catanzaro. Catanzaro.
2: Ma diciamo che Vasco Rossi sta programmando per il suo ultimo concerto di fare un grande show con più di 200.000 spettatori.
3: Ah, diciamo, bello. Ma ha scritto pure una canzone per Rocco?
2: Una canzone per te, non sappiamo per chi sia.
3: Per te, guardando. Ah, no, per
0: no, no, no, non
2: è un te. È un te in generale.
0: È un te meno.
2: È un te, nero.
0: È un te nero. Comunque, vogliamo ascoltare la canzone? Gentilmente?
2: Sì. Io lascerei parlare Vasco Rossi, perché questa canzone c'entra tantissimo con quello che diremo oggi.
0: Ah, sì?
2: Voglio partire da qui, caro direttore, se sei d'accordo.
0: D'accordo.
3: E io non posso votare, scusate.
0: No, una canzone per te.
2: Una canzone per te, Vasco Rossi.
3: Per te.

solo sei te. Ma tutti si conosce anche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

0: Che meraviglia di canzone.
1: Ho i brividi e secondo me non potevamo scegliere testo più azzeccato di questo, perché se avete avuto modo di ascoltare con attenzione, il testo di Vasco dice proprio: una canzone per te e non ci credi, sorridi e abbassi gli occhi in un istante e dici: non credo d'essere così importante, ma dici una bugia, infatti scappi via. Tu non ti riconosci neanche, e lei è troppo chiara, e tu sei già troppo grande, e io continuo a parlare di te, ma chissà pure perché. Veramente, io spero un giorno di poter assistere a un concerto di Vasco, perché anche io non ci sono mai andato, però non si... a Bari tante volte è venuto, anche allo Stadio San Nicola... E dalle testimonianze che ho, è stato veramente un bel momento. Ma torniamo a noi, perché questo detto, ragazzi, nasconde in realtà tante problematiche su cui la psicologia si è interrogata. Oggi saremo molto più vicini alla psicologia moderna che alla storia, perché ancora gli psicologi si interrogano sul senso della fuga, sul senso della fuga in alto. Anche tu ti interroghi.
2: No, ne ho visti tre psicologi su quattro
0: che scappavano.
2: Ma questo senso della fuga, ma continuo, per favore. No, ne ho visti proprio che sì.
0: Ma la fuga intesa quella di Bach?
2: No, intende quella del gas, Lucio, la vecchia bombola del gas, secondo me.
0: GPL.
2: Ci sono due o tre psicologi giù in Calabria che si interrogano solo su questo.
0: La fuga di gas.
2: Sì. Di continuo.
0: Vabbè, continuiamo con le cose serie, però, sì. Mimmo.
1: Diciamo che molti psicologi non sono d'accordo con questa, diciamo, soluzione, che viene vista molto spesso come una strategia dei primi momenti, una strategia per farsi desiderare, quindi non è ritenuta sempre valida. Nei primi momenti di un rapporto, dicono gli psicologi, dove le persone si conoscono e trovano i loro equilibri, la fuga può diventare una strategia. Nel balletto dell'innamoramento, allora, la fuga può essere un meccanismo per far emergere il desiderio e l'impegno dell'altro. Il sottrarsi, fuggire, allontanarsi, farsi inseguire diventa un modo strategico per ottenere delle informazioni su quanto l'altro sta provando. Questo può legarsi sia a un'insicurezza propria, sia alla necessità di comprendere i sentimenti talvolta ambivalenti e contraddittori dell'altro. E molto spesso scappare, ecco, questa è una prima affermazione, scappare può aiutarci a capire quello che prova l'altro per noi. Può essere una soluzione. Non capiamo quello che l'altro prova fino a quando non siamo lontani da lui. Non so se voi due l'avete mai sperimentata questa cosa. Allontanarsi per capire quello che prova l'altro.
0: Ho una domanda.
2: Ecco, che mi sorge tu che spontanea. Meglio.
0: No, stavo seguendo con molta attenzione.
2: Io per nulla, non ho capito nulla di quello che detto.
0: Su questo io non avevo dubbi.
1: Infatti ho visto l'ingranaggi uscire del cervello.
0: Ma sai perché sta dicendo questo? Dice questo perché, dice così, dico che non ho capito nulla e non mi fanno
1: la domanda personale.
0: Domanda personale, o comunque non devo declamare in tutte le lingue del mondo il detto, perché non l'ho capito.
1: Ti tocca anche oggi, preparati.
0: No, ma la mia domanda che nasce spontanea, non mi è mai capitata una cosa del genere, può darsi nella vita, mai dire mai, ma se tu scappi, cioè io sto scappando,
1: sì,
0: come faccio a capire che l'altra persona mi cerca, mi vuole, cioè...
1: Allora, ci sono tanti segnali, infatti, ecco. Continuano gli psicologi, con le implicazioni emotive della fuga. Cioè, quali rischi può comportare la fuga? Perché non è detto...
2: Ma fuga, stai dicendo fuga, giusto?
0: Cioè, sì. Un rischio,
1: no,
0: è quello
1: fuga
0: di
1: gas.
0: Di
1: fuga
0: inciampare.
2: Ah no, fuga, no, pensavo ci fosse una confusione di vocali. No,
0: no,
1: no, no, no, Mimmo.
2: No, non stavo dicendo.
0: Mimmo,
2: no.
0: La prima complicazione di una fuga... può essere
2: foga, pensavo.
0: Semplicemente quello che inciampi e caschi.
2: Ma quindi si parla di running, stiamo correndo, si corre. Perché?
1: E della maratona di New York.
2: Eccoci, vedi che avevo capito.
0: Tu capisci come da un lato si riesce ad arrivare a livelli altissimi.
1: Oggi abbiamo provato ad arrivare a livelli altissimi.
0: E subito dopo
1: stiamo toccando argomenti delicatissimi.
0: Cascare proprio nel sottosuolo.
2: È altrettanto difficile però, l'importante, la cosa bella è l'equilibrio, giusto?
0: Certo, è l'equilibrio tra le due parti.
1: Tra le due parti. Che sei tu praticamente.
0: Eh sì, che io sono al centro, hai visto? Comunque, per favore, posso ascoltare ciò che dice
2: sì, prego.
0: Giovanni?
1: Implicazioni emotive della fuga.
0: Nonostante
1: la sua efficacia, nelle prime fasi adottare un atteggiamento di fuga come schema relazionale unico può portare a complicazioni. Non è necessariamente una strategia che deve essere applicata. Applicare delle strategie non è mai una buona strategia, dicono gli psicologi. Scusate il gioco di parole, ma è la realtà. In relazioni sentimentali, dove il sentimento dovrebbe governare, mostrarsi per quello che si è e vedere se l'altro può combinarsi è cruciale per una storia d'amore appagante. Quindi, come vedete, è come se gli psicologi si dividano un po' in due fazioni, quelli che sono favorevoli alla fuga per capire quello che prova l'altro,
0: pro e contro,
1: e quelli che invece dicono la fuga può essere deleteria perché può anche allontanare l'altro, e quindi perché potremmo trovarci davanti a una persona che ci vuole per quello che siamo, e quindi dovremmo semplicemente a volte essere noi stessi e mostrare i nostri sentimenti in maniera liberatoria
0: per quello che sono.
1: Per quelli che sono. Il problema è che siamo, più passano gli anni, secondo me, e più per i sentimenti c'è poco spazio. Non so se convenite anche voi con me.
0: Se c'è spazio, comunque dall'altro lato non
1: è tutto molto più piatto.
0: Sì, non vengono recepiti, oppure ci possono essere anche delle altre complicazioni.
1: Assolutamente.
0: No. Quale potrebbe essere un'altra complicazione?
2: Non so, un'appendicite, un mal di denti, queste cose qua.
0: Io ci tento.
2: Certo. Io sono sul pezzo, ti stavo seguendo.
1: Tu ci provi sempre.
0: Io ci provo.
2: Mi stavo seguendo.
0: A fare una cosa seria e contestualmente poi rivolgerle delle domande serie.
1: E allora, quale
2: è seria l'appendicite?
1: Qual è la conclusione degli psicologi? Qual è allora la strategia, tra virgolette, da adottare, anche se poi, diciamo, io credo che in amore le strategie lascino sempre il tempo che trovino, perché tutti i nodi vengono prima o poi al pettine. Può essere un proverbio delle prossime giornate,
0: giusto? Quindi abbiamo anticipato.
2: Il proverbio di oggi è: tutti i nodi vengono al pettine.
1: Non ha capito.
0: No,
1: non,
0: Mimmo.
2: No.
0: Quello di oggi
1: è: in amor vince chi fugge.
0: In amor vince chi fugge.
2: Per questo la fuga che io confondevo con fuga.
0: Esatto. No. E il buon Giovanni ci sta spiegando, ma in modo anche molto molto chiaro, che cosa significa.
2: Ah, no, ma infatti per me è chiaro.
1: Tra l'altro, voi dovete sapere che legato a questo detto c'è anche la famosa storia di Apollo e Daphne, che ovviamente Mimmo conosce e che adesso ci racconterà in indiano. Prego, Mimmo.
2: Apollo Daphne traca.
0: Perché questo, tutto ciò, perché io lo voglio ribadire sta cosa qua.
1: Sì.
0: Perché ogni qualvolta
1: è più forte di te,
0: più forte di me, cioè ancora non riesco a spiegarmi come, e se volete noi possiamo anche postare su Instagram
1: i risultati.
0: No, vabbè, ecco, tu vai a guardare il server, cioè noi siamo in grado di vedere costantemente ora per ora
2: per chi adesso sono, vuoi dire,
0: sì, chi sono i collegati, non fisicamente
2: dopo,
0: nome,
2: scusa,
0: e cognome, ma da dove?
2: Da dove?
0: Ok, sì. che ne so, il paese piuttosto che la città, la nazione.
2: Anche.
0: E al quarto posto tra le nazioni collegate
2: c'è
0: l'India.
2: Lo so, ma
1: c'è Arikitikita.
0: E non
2: da Arikita
0: con numeri. Che so, 5-6 collegamenti che possono arrivare così, sai, stai girando su internet, ti imbatti, che è già difficile, però ti imbatti, ci ascolti. No, Ma sono migliaia,
2: non lo so, ma
0: migliaia di collegamenti dall'India.
2: Ma io sono un linguista famoso, quindi si collegano.
0: E caso vuole, che ci sono anche le statistiche dell'ora,
2: sì,
0: in relazione proprio
2: al nostro programma.
0: Al nostro programma, non tanto nella diretta, ma quanto nella replica, che poi faremo.
2: Perché col fuso orario lì è un orario più comodo.
0: Molto probabilmente. Un picco entusiasmante.
2: Ma evidentemente, ma di cosa picco? Comunque la cosa più simpatica di tutto è che il professore Machei, quando mi incontra nei corridoi, adesso non mi dice più ciao, buongiorno, mi dice arica tacre, cioè mi saluta ormai, così, cioè,
1: ormai è il mood. Voglio dire, sei caduto anche tu in questa, capito, trappola.
2: Sì, a fuori, ha imparato, allora, anche lui
0: per osmosi, viene osmosi, per osmosi osmo, attratta da questa cosa qua. Comunque abbiamo anche appurato, per esempio, che i ragazzi che l'altro giorno ascoltavano la nostra puntata si sono sbalorditi, ma questo è il professor Fazzari che parla?
2: Infatti non è lui.
0: Infatti non è lui, è un suo clone.
2: Io sono quello che dice gli psicologi, queste cose,
0: sì,
2: qua.
0: Sì, sì, sì. Invertite di posizione.
2: Io sono Petroni, il professore Petroni.
0: Esatto. E allora facciamo così, sì. Siccome abbiamo una richiesta,
2: sì,
0: alla quale questa richiesta, così ti prepari, Mimmo, per
1: sì, tra poco c'è la tua rubrica, c'è quindi tua preparati rubrica, che
0: ecco,
1: inizieranno.
0: Ok.
2: Che devo fare?
1: No, adesso niente.
2: Mi hai mandato, no?
1: No, no, non ancora, perché sto trovando tutte le lingue del mondo.
0: Allora, no.
2: Beh, aggiungere agli sgabelli un appendiabiti, qualcosa.
0: Vorrei dedicare all'amica Rosalba che ci sta ascoltando da Torino, ok? Che questa splendida canzone di Tommaso Paradiso e dal titolo Non aver paura. Mimmo,
2: vai.
0: Tu hai paura, Mimmo?
2: Tommaso Paradiso, Paratica Pom.

guardi così, se mi sfiori così, se avvicini la tua bocca al mio orecchio, oh, non finirà bene, ma ti prego no, non smettere, non smettere mai. La notte è benzina, la notte è in catena, la notte è questa faccia allo specchio, oh, e ora cade giù.

0: bellissima canzone, un'altra poesia di Tommaso Paradiso, era dedicata all'amica Rosalba
1: che salutiamo
0: naturalmente, ci sta ascoltando dall'ufficio e le auguriamo anche un buon lavoro.
1: A trendo il lavoro.
0: Eccolo qua, giustamente. E ridarei la linea, il microfono a Giovanni che continua.
1: Come vi ho detto, io lascerei questa prima parte, prima di passare alla rubrica del nostro linguista, proprio con la storia di Apollo e Daphne, che è probabilmente il mito in cui trova spazio questo detto. Il mito di Apollo e Daphne, che viene raccontato da Ovidio nelle Metamorfosi, narra l'amore non corrisposto causato da Cupido. Dopo che Apollo si vantò di aver ucciso il serpente Pitone, Cupido, offeso, decise di vendicarsi. Scagliò una freccia d'oro, simbolo dell'amore, contro Apollo, e una di piombo, simbolo dell'odio, contro la ninfa Daphne, figlia del dio fiume Peneo. Apollo, folle d'amore, iniziò a inseguire Daphne, che invece rifiutava ogni tipo di legame amoroso e desiderava dedicarsi alla caccia come la dea Diana. Arrivata alle rive del fiume del padre Peneo, Daphne, esausta e disperata, implorò aiuto. Il padre la trasformò in un albero di alloro. I capelli divennero foglie, le braccia rami e i piedi radici. Apollo, nonostante la trasformazione, continuò ad amare la ninfa e proclamò l'alloro albero sacro. Con le sue fronde creò una corona divenuta simbolo di trionfo e poesia. Ed è per questo che tutti coloro che si laureano oggi indossano la corona d'alloro. Questo è proprio legato al mito di Apollo e Daphne, che rappresenta proprio questa impossibilità dell'amore forzato e rappresenta anche appunto l'origine dell'alloro come simbolo della laurea poetica, della poesia, come è poetico anche il proverbio che oggi abbiamo, di cui oggi vi abbiamo voluto parlare.
0: Io personalmente sono senza parole, ho scoperto, e ogni martedì io scopro delle cose nuove che ignoravo totalmente.
2: Sì, cioè, anche io, tutte nuove queste, sì, queste cose di cui hai parlato.
1: Sì,
2: del campionato di calcio, no?
1: Come si dice che era una corona d'alloro in indiano? Ma anche in India si usa la corona per i laureati? Cosa usano in India?
2: In India no, non usano quella, non usano nulla. Loro si mettono un po' di brillantina
1: e poi si buttano nel Gange.
2: Esatto, ma dipende poi dal
0: tratto. In India hanno la brillantina.
2: Sì, proprio l'hanno inventata in India.
0: In India l'hanno inventata.
2: Sì, un certo signore che si chiamava Apollo, tra l'altro. Che
0: Apollo?
2: Veniva Apollo. Dall'Oriente.
1: Non è Apollo di quello che abbiamo letto, no?
2: Non so.
0: Apollo Creed.
2: Apollo Creed. Ha fatto un piccolo investimento con i soldi che ha guadagnato con la
0: certo,
2: box.
0: Certo, certo.
1: Caro Mimmo, io inizierei con la rubrica, quindi ti prego di prendere il tuo smartphone.
2: Perché?
1: Controllare su WhatsApp, perché ti è arrivato il nostro detto "in amor vince chi fugge" in inglese.
0: Aspetta, prima di dirlo, prima di declamare in lingua inglese il detto "in amor vince chi fugge", io vorrei ricordare il nostro numero di telefono,
1: certo,
0: 351-42-78040, per poter
2: Te lo sei ricordato, bravo.
0: Ma certo. Io lo ricordo, il mio non ricordo,
2: No,
0: il mio non lo ricordo, però questo della radio lo ricordo, quindi va bene. Allora io cederei il microfono a Mimmo per la lingua inglese.
2: Ok, vado?
1: Vai, speriamo che azzecchi il messaggio.
2: Rome wasn't built in a day.
1: Dell'altra volta.
2: Ah, non devo dire
1: quello. Non so se vedi, c'è scritto oggi e sotto c'è il messaggio di oggi.
0: Non è quello di ieri.
2: Non è quello del 21 aprile.
1: No, il 21 aprile è passato da un pezzo.
2: E perché ce l'ho ancora quello?
0: Dovresti cancellarlo, Mimmo.
1: Non avevo dubbi.
2: Ok, allora vado con oggi un messaggio da leggere.
0: Bravo, leggi
2: questa
0: quello.
2: È la parte inglese. Ah no, adesso arrivo a quella. Ok. In love, he won, who run away wins. Parentesi, inglese, chiusa parentesi.
0: In love,
1: che sarebbe love praticamente.
0: Love, sì, amore.
1: Dove tu lo sai che...
0: Io spero solo che non ci sia...
2: Cosa?
0: La professoressa che ha tenuto il corso di aggiornamento di inglese.
1: Spero proprio di
2: in
1: no.
2: In collegamento con noi, chi
0: spero,
2: è?
0: Spero, no, lascia perdere, lascia perdere. Lui era uno dei primi lì seduti avanti, sì,
1: no? Ma lui è il C4 d'inglese.
2: Ma sì, ma io l'inglese, questo è l'inglese arcaico, come ben
1: medievale.
0: Medievale, sì,
2: medievale,
0: sì,
2: quindi
1: sì, sì. Poi c'è un altro.
2: Se volete lo attualizzo,
0: Attualizza un po'. Attualizza un po'.
2: Attualizziamo.
1: Io andrei col francese, caro
0: sì,
1: mio.
0: Come
2: ok,
0: GPT.
2: Grazie per avermi salvato, sì.
1: Vai.
2: En amour que lieu qui sentu gnagne.
0: Gnagne, che cos'è?
2: Non ho capito niente.
0: Gnagne. Che cos'è gnagne?
2: Gnagne. Gnagne che vuol dire gnagne. Che gnagne vuol dire correre in francese. Se tu vedi un francese, a un di gnagne? Sarebbe.
0: Ma più che francese mi sembrava una specie.
2: A un che è proprio francese.
0: Di dialetto calabrese, però. Vabbè, potrei anche sbagliare.
1: Locri Nord. Certo.
2: Locri Nord.
0: No, Sud.
2: Perché tra l'altro una formazione geologica, la Calabria era un pezzo della Francia, della Provenza,
0: che si è staccato,
2: che si è staccata e si è interposta tra la Basilicata e la
0: Sicilia,
1: e la quando Sicilia. C'erano ancora Pangea e Pantalassa praticamente.
2: Sì, erano proprio al 121, trovavi questi due gusti di gelato, sì, insieme a crema e cioccolato, giusto? Sì.
0: E stracciatella.
2: Stracciatella, cioè, stracciatella.
1: Andate al bar 121, trovate i gusti Pangea e Pantalassa.
0: Sì, ragazzi.
2: Sì.
0: Ora, cioè, io voglio dire, queste pubblicità.
2: A questo punto andate al bar.
0: Se proprio non si può fare, ma se proprio dobbiamo farla, diciamo allo Skibar.
1: Skibar, giusto.
2: Skibar.
1: Salutiamo Serena.
0: Salutiamo Serena che ci ascolta sempre. Tutti i giorni. Sì. Cioè, proprio sul bar vai, c'è cioè, invece di una radio lì, sì, c'è cioè, RDF.
2: Che? Il caffè col cianuro la prossima volta lo faccio.
1: Ma guarda Mimmo che ti è arrivato il tedesco adesso.
2: Ah
1: qui
2: sì,
1: ti
2: ma
1: voglio...
2: non c'è bisogno delle... In der Lieben geben da Herren der Weintefault. Weintefault, scusate.
0: Eh sì, perché...
2: No, avevo letto male.
0: Ci teniamo a questa precisazione.
1: Per un attimo mi è sembrato di sentire Schumacher comunque. Allora, oggi abbiamo una nuova lingua che è la lingua sango.
2: Sango, sì, facile.
1: Adesso arriva.
0: Ma tu mi devi spiegare però.
2: A un dì trovi. Sì.
1: Adesso arriva la lingua sango.
0: Sango.
1: Vai.
0: Che cos'è?
2: A un dì trovi sarebbe dove li trovi. Giusto per...
1: Vai.
2: Nayati indoie, zoso, akpe lo so benda.
0: Però scusatemi, Scusatemi.
2: Sì.
0: Giovanni,
2: sì.
0: Io vorrei sapere, per una mia conoscenza, una mia cultura personale,
1: certo. A quale lingua le abbiamo tutte?
0: Allargare i miei orizzonti.
1: Sì.
0: No, vorrei sapere, il sangue.
1: Il sangue, dove si parla?
0: Sì, dove si parla?
1: Non lo so.
0: Nelle vene, non
1: onestamente
0: lo so. Nelle vene si parla. Cioè,
2: secondo me sempre in provincia di Battipaglia. Questa
0: ma non è che te le inventi queste cose qua,
2: no.
0: Per mettere in difficoltà
2: il nostro
0: linguista.
2: No. Che già è difficoltà di suo, quindi non è che ci sarebbe tutto.
0: No, io non vorrei che lui lo facesse apposta, capisci?
2: Può anche essere.
0: Per metterti in difficoltà. Scusami Mimmo, ma sì. Non essendo noi dotati di una macchinetta...
2: Di acqua
0: erogatrice di bottigliette d'acqua.
1: Dovresti mettere anche quella nel carrello.
0: Sì, ma dove l'hai presa quella bottiglietta?
2: L'ho presa prima di salire dalla Calabria all'aeroporto di Lamezia ai primi di gennaio.
0: Ah, quindi
2: ancora
0: è lì dai primi di gennaio.
2: Sì, ancora buona.
0: Ah, è ottima.
2: Sì, è quasi finita.
1: È uscita Venezia da quella bottiglietta.
0: Sì, l'ho vista, anche un pesciolino c'era, pesciolino rosso che è venuto su. E allora noi ci stiamo apprestando ad andare nella parte
1: seconda,
0: che è quella della parola misteriosa.
1: Sì. Ma prima di passare io...
0: No, Gurzupin.
1: Ma è vero, l'abbiamo già indovinata.
0: Abbiamo detto che era una parola di origine dialettale, naturalmente, della Calabria.
2: Giusto.
0: Okay, questo qui l'abbiamo assodato. E significava una persona bassa, goffa,
2: okay.
0: Ecco, tarchiata.
2: Cioè, okay.
0: Mentre la parola di oggi è
1: cecagna.
0: La volta scorsa qualcuno ha risposto, ma non
2: ci è arrivato.
0: Oggi
2: sì.
0: però svegliamo almeno
1: la regione.
0: Sì, sì. Oggi svegliamo la regione.
1: Ma prima di passare a questo, io vorrei far leggere a Mimmo il bengalese.
2: Ah, il bengalese? Vabbè.
0: Il bengalese, vai col bengalese.
2: Premi gli epali te, gli ecai, se, gli te. Bengalese,
1: questo ma questa è l'allegria dei bengalesi. Quando si parla di amore, i bengalesi.
2: Sì, diciamo che questo era un bengalese alticcio. Poi, se volete, vi faccio quello sobrio, ma non ne ho mai conosciuti. Quindi, non per
0: okay. Il cingalese?
2: Il cingalese è la stessa cosa, però devi aggiungere una C.
0: Perché il
2: cingalese? Okay. Premece, ghiacce, palicce, ghiacce, selacce, ghiacce te. E questo è il cingalese.
0: Questo è il cingalese. Senti. Nel frattempo,
1: sì,
0: che noi ci riprendiamo, sì, possiamo anche mandare
1: una canzone per te.
0: No, quella l'abbiamo già fatta. Okay. Prima,
1: sai che ho pensato alla canzone di Calcutta. Cosa mi manchi a fare?
0: Cosa mi manca a fare di Calcutta?
1: Canzone del 2015. È una canzone che per certi versi tratta anche il tema di oggi. E se noi andiamo a riprendere un attimo il testo,
0: sì,
1: della canzone,
0: sì,
1: vi dico proprio che cosa vi dice.
2: Questa, ma ci vuole anche la dedica. Se non la vuoi dedicare a nessuno, la dedichi a
1: Giovanni. Dedicala tu.
2: La dedico a Giovanni.
0: A Giovanni?
2: A me?
1: Sì,
2: grazie Mimmo. Prego.
0: Ma perché?
2: Non lo so, è giusto per...
0: Sarà anche una canzone d'amore che dedica a Giovanni.
2: Ma anche l'amicizia è un
0: sentimento, anche quello,
2: bravo,
0: certamente che
2: bravo.
0: Sì.
1: Allora, la canzone dice: la pioggia scende fredda e su di te. Pesaro è una donna intelligente. Forse è vero, ti eri fatta trasparente, ma non ci cascherai mai. Questa è Cosa mi manchi a fare di Calcutta.
0: Che noi andiamo ad ascoltare.
2: Citazione.
0: Ma non prima
2: di
0: aver letto il messaggio.
1: Di chi?
0: Giovanni, non fare troppo il romantico.
1: Di chi è?
0: Ma non ti dico, io lo so.
1: Ah, non me lo dire. La puntata di oggi abbiamo cambiato un po' ambito, dall'agricoltura siamo passati alla sfera intima.
0: Alla sfera intima.
2: Attenzione.
0: Vai, Calcutta.

0: E rieccoci di nuovo insieme dopo aver ascoltato questa meravigliosa canzone di Calcutta, Cosa mi manchi a fare, canzone del 2015.
1: Bellissimo brano, ma nel frattempo io non ho voluto interrompere la programmazione del brano. È arrivato un altro messaggio che noi ringraziamo tantissimo perché fa piacere, dove ci scrivono: siete una ventata di aria fresca.
0: E chi è?
1: E non lo so, io non ho i nomi.
0: Non
1: Se
0: hai
1: non
0: nomi.
1: si firmano,
0: Non
1: che
0: si
1: ne
0: firmano.
1: so, Tonino piuttosto che Pasqualino,
0: Pasqualino.
1: piuttosto che Mimmino.
0: Io voglio dire una cosa. Io nel frattempo, mentre ascoltavamo questo brano
1: Ah,
0: meraviglioso.
1: aspetta, c'è scritto.
0: Ah.
1: Allora, salutiamo i ragazzi STEM. Mimmo,
0: Oh.
1: salute i ragazzi
0: Un
1: STEM.
0: saluto ai ragazzi e alle ragazze STEM.
2: Una fantasia, io aggiungerei una grande fantasia quella di Mimmo.
1: Sì.
2: Veramente è una fantasia
0: Quale
2: pazzesca.
0: fantasia?
2: Salutiamo i ragazzi STEM, tu hai ripetuto, salutiamo i ragazzi STEM.
0: È la fantasia, non ho capito che.
2: Vabbè, lascia perdere.
1: Allora,
0: Mannaggia, mannaggia.
1: una sera sono andato a
0: Si
1: mangiare.
0: capisce quello che dite?
1: A apro e chiudo parentesi velocemente e ringraziano, loro ringraziano.
0: Ringraziano.
1: No, Mimmo, loro ringraziano nel senso che tu
0: Chi?
1: hai salutato i ragazzi STEM e ringraziano
0: Ma
1: che
0: chi
1: tu l'hai
0: sono
1: salutato.
0: soprattutto? Non me lo ricordo più. Ah, vabbè, forse. Vabbè, ma comunque stavi dicendo, torniamo a
1: Stavo
0: noi.
1: dicendo, no, per la fantasia, a un certo punto in teatro, okay, presentano un ragazzo che deve cantare, lì deve partire la base, e allora gli hanno un microfono in mano e
0: Sì.
1: allora dice il presentatore: oh, allora in questo momento di qualcosa al pubblico, questo guarda, guarda, guarda. Buonasera a tutti. Fine.
0: Fine. Ma
1: Cioè,
0: quindi
1: tu hai fatto uguale.
0: da chi?
1: Tu hai fatto uguale.
0: Non ho capito cosa ho fatto uguale.
1: È tempo
0: Niente.
1: perso.
0: Sì. Va bene.
1: Tempo perso. Senti,
0: È
1: visto
0: tipo
1: che.
0: quelli che chiamano il cane cane.
1: Esatto.
0: Cioè,
1: Cioè,
0: un gatto.
1: capito?
0: Adesso va di
1: È
0: moda
1: gatto
0: chiamare i
1: gatto.
0: gatti gatti e i cani
2: No,
0: cani.
2: ma io chiamerei coccodrillo il cane, ad esempio, cioè è più
1: Giusto,
0: lineare
1: più
0: come cosa.
1: lineare, giustamente, figurati.
0: Sì.
1: Senti, nel salutare Grazia, nel salutare.
0: Ho un minuto quasi.
1: Aiuto.
0: Prima di salutare Mimmo, però io.
1: Debora, anche Debora.
0: Pure
1: Anche
0: Deborah, cioè,
1: salutiamo anche
0: saluto
1: Debora.
0: Deborah. Tarikatekaraka, Deborah.
1: E grazie?
0: Grazie, grazie.
1: I ragazzi STEM?
0: STEM.
1: L'amica Rosalba?
0: A carica Rosalba. L'ho
1: Via.
0: salutata in maniera diversa, ma con un affetto comune,
1: No,
0: ecco.
1: quello senza ombra di dubbio,
0: Allora.
1: perché si sentiva nel tono della voce
0: Sì.
1: questo calore umano che trasmetti a prescindere
0: Sì,
1: dalla lingua, dalla
0: dall'attico qui.
1: temperatura,
0: Sì.
1: dell'attico.
0: Ma io prima di lasciare Mimmo,
2: Sì.
0: siccome ho trovato una lingua
1: Cioè,
0: molto
1: scusami, lo
0: particolare.
1: lasci nel senso che vi separate?
0: Nel
1: Ma
0: senso che lui è impegnato nel
2: non sapevo, non stavo.
1: corso.
2: Ah,
1: Io non
2: ok.
1: sapevo di questa vostra
0: Ma
1: relazione.
0: anch'io,
2: Però preferiamo,
0: ma.
2: noi utilizziamo la strategia della fuga. Ci
1: Ah, ecco.
2: facciamo
0: Sì,
2: desiderare.
0: diciamo che è proprio fuga. Vabbè,
1: Fuga.
0: mi taccio. Sì, non
2: Allora,
0: sapevo.
1: Vai.
2: ho trovato una lingua
0: Sì.
2: che modestamente non so dove si parli, però mi è stata proposta e quindi ti sfido
0: Vai.
2: a pronunciare questo detto nella
0: Sì.
2: lingua Kituba. Vai.
1: Kituba.
0: Nanzola mu ini che tina che lunga. Questo
1: Questo è difficile però, se ce la
0: era molto
1: ripeti, perché Kituba.
0: scandendo. Vai. Nanzola muntugina che tina che lunga.
1: Mi sembra la lingua dei piccioni, Kituba,
0: Sì.
1: no?
0: Sì, ma
2: Infatti è un detto che comunque si associa anche al mondo animale, perché anche gli animali adottano questa strategia della fuga per conquistarsi reciprocamente.
1: E anche questa non la sapevo.
2: Sì, no, è così. È proprio dal mondo Kituba
0: E siccome io vi vorrei
2: viene.
0: conquistare, adesso io scappo, fuggo
1: Fuggi. Perché vuoi
0: e
1: conquistare il pubblico.
0: voglio conquistare il
2: Soprattutto
0: pubblico.
2: il pubblico di Nuova Delhi.
0: Cioè, vabbè, in primis.
2: Gemellata con Bovalino,
0: Assolutamente.
1: no, Pozzo di
0: Con
1: Bovalino.
0: Pozzo di Bovalino,
1: Pozzo di
0: attenzione.
1: Bovalino.
0: E quindi vado e ci aggiorniamo
1: Ma
0: alla.
1: posso farti un'ultima domanda? Cioè, non risponde più, dimmi quale. No, in indiano,
2: Tipo Vasco Rossi quando dice, vabbè.
1: vabbè.
3: ma lui ha fatto una canzone indiana Vasco Rossi.
1: Ah,
3: Care Care Care Care. Ma poi ve la canto
1: in separata serie,
2: questa farebbe alzare troppo live.
1: No,
2: questa si spacca il monitor.
1: No, anche perché devi calcolare che noi abbiamo un tot di ascoltatori possibili.
3: Sì.
1: Dopodiché...
2: Tu immagina se canti Vasco Rossi in indiano, non ce la facciamo.
3: No, ma c'è,
2: più.
3: Ci sono dei pezzi. Poi in un altro momento.
1: Tutto il continente asiatico collegato.
3: Sì, ce ne sono tante, tipo Alba Chiara, fatte tutte
1: in indiano.
3: Se volete, vi faccio
1: fantastico.
3: Un accenno prima di andare.
1: Veloce.
3: Taracarica, tarica, tarica, taricaraca, taracaricaricara. E basta,
1: chi. Esatto. Non sono riuscito manca a capire il motivo.
3: Il motivo, appunto. Non c'è, perché non c'è un motivo.
1: Cioè, poteva essere la qualunque.
3: Esatto, perché tutte le canzoni saranno così, con questa intonazione.
1: Certo, certo.
2: Si bemolle.
1: Minore. Va bene, Mimmo. Allora, noi ti ringraziamo per aver allietato questi 50 minuti.
3: Sì, che scarsi, ma
1: scarsi, ecco. Nel senso proprio scarsi. Nel senso
3: proprio scarsi, scarsi quando ho parlato.
1: Qualità
3: io.
1: Proprio
3: sotto
1: scarsa,
3: te.
1: Sotto terra. E ci aggiorniamo.
3: Di sicuro martedì prossimo alle 15.
1: Alle 15
3: faremo tutta l'ora martedì prossimo.
1: Ah sì? Quindi
3: sì.
1: Ti avremo con noi fino alle 16.
3: Kiri.
1: Che significa Kiri?
3: Kiri, poi ve lo spiego la prossima puntata e lo puoi mettere anche come parola misteriosa.
1: Kiri. Va bene.
3: Bene.
1: Ok.
3: A dopo.
1: Ciao Mimmo. Allora, Giovanni, siamo rimasti io e te.
2: Eh sì, io direi di tornare a questo punto alla parola misteriosa che vi ripeto.
1: Ma
2: hai
1: finito con il detto del giorno?
2: Il detto del giorno, sì.
1: Ah, hai finito.
2: Io direi che questo detto parla da sé. Non abbiamo, al di là delle implicazioni
1: Mimmo
2: psicologiche, si è sentito.
1: Sì, fino in India.
2: Sì. E al di là delle implicazioni psicologiche e della favola di amore e psiche, chiaramente qui si aprirebbe un mondo, perché c'è chi è di un parere, chi è di un altro, e per cui poi parlano le singole esperienze, quello poi ognuno capisce cosa è meglio fare, secondo me.
1: A me interessava in questo momento, ma è andato via, la sua esperienza.
2: La sua?
1: La sua, sì. Sarà stato favoloso.
2: Ma era un'esperienza in Italia o...
1: In India.
2: Ah, sulle rive del Gange.
1: Sulle rive del Gange, sì.
2: Meraviglioso.
1: Meraviglioso. È così.
2: Allora, io tornerei alla parola misteriosa.
1: Vai.
2: La parola misteriosa è Cecagna, che come vi dicevo, io vi svelo adesso la regione. La regione di pertinenza è il Lazio. Perché abbiamo scelto questa parola? Perché appunto la volta scorsa il detto... Roma non fu costruita in un giorno, e quindi abbiamo deciso di omaggiare proprio il dialetto romanesco, una parola che nasconde una sfumatura particolare di significato, quindi chi vorrà provare a indovinare chiaramente dovrà anche dirci qual è la sfumatura. Io non so se, siccome tu direttore sai il significato della parola, te l'ho svelato prima, non è che hai qualche canzone in mente su questo mondo un po' misterioso? Torniamo sulla via della fuga.
1: Ma io tornerei sulla via della fuga.
2: Sulla via della fuga, che ti viene in mente? Io qua vedo un bel po' di scelte.
1: No, vabbè, lì lo sai che quando si apre il monitor abbiamo di tutto e di più.
2: Poi tra Mimmo che...
1: No, ma
2: che
1: Mimmo...
2: muove l'asta...
1: Cioè, allora, abbiamo già dei danni, l'asta che non funziona, il cavo rotto, il monitor che è andato, cioè solo nella posizione dove Mimmo, mi sembra una DHD quando è qua.
2: Quindi il premio per chi indovinerà la parola sarà una nuova asta
1: per Mimmo. Il famoso è una nuova asta per Mimmo, cioè
2: sì,
1: proprio...
2: Del microfono.
1: Sì, no, certamente, cioè... Vabbè, senti, non lo so perché, non me lo chiedere. Ma
2: cosa ti viene in mente? Vedo il puntatore.
1: Sì, guarda dove è caduto il puntatore del mouse.
2: Tu stai proprio su un classico dei classici.
1: Sì, su un classico dei classici che ancora oggi, dopo tantissimi anni,
2: Mogol Gianni Bella, autori.
1: Mogol Bella, sì, accoppiata
2: di questa
1: non
2: meravigliosa canzone
1: di
2: che
1: più.
2: Probabilmente i nostri radioascoltatori avranno già capito di cosa si tratta.
1: Ma naturalmente la
2: io non la presenterei neanche, la farei partire così.
1: Esatto, anche io farei la stessa identica cosa, senza dire nulla.
2: Sì.
1: Io andrei
0: Ricordiamo la parola Cecagna, vi aspettiamo.

0: Naturalmente, Giovanni, non ci sono parole per descrivere la bellezza di questa
1: assolutamente
0: canzone. L'emozione non ha voce.
2: E molto spesso anche questa

0: voce. Ritorniamo alla parola di oggi. La parola di oggi è cecagna. Cecagna, parola del mondo popolare, parola che ha una sfumatura particolare di significato. Un esempio per aiutare i nostri radioascoltatori che anche oggi sono in grande difficoltà è una frase, vi posso dire c'ho na cecagna. Che cosa vuol dire secondo voi c'ho na cecagna?
1: Io l'altra volta l'ho detta la mia, ma avevo sbagliato totalmente.
0: Sì, perché devi pensare che deriva proprio dal latino cecus, che vuol dire appunto cieco.
1: Ma non è cieco.
0: Ma non è cieco né tantomeno la cecità.
1: E infatti l'altra volta ti dissi
0: che ha un significato molto molto particolare, che è legato a una sfumatura anche, perché per diciamo la traduzione in realtà non è molto chiara. E questo, diciamo, questa situazione può essere tradotta in più modi nel dialetto romanesco, ma questa parola qui indica proprio la fase iniziale di qualcosa.
1: Mentre tu stai parlando,
0: sì,
1: a me è venuta in mente un'altra cosa.
0: Sì.
1: Hai presente oggigiorno quando metti un video su YouTube o su Facebook, quello che è, che viene fuori con l'intelligenza artificiale la traduzione o comunque lo scritto sotto le parole,
0: la trascrizione,
1: no?
0: Sì.
1: E siccome ultimamente noi stiamo utilizzando il nostro linguista solo esclusivamente per il detto nelle lingue del mondo, potremmo provare la prossima, lui non lo sa ma glielo diciamo, tanto lui
0: è talmente
1: la traduzione simultanea, cioè tu
0: io parlo e lui
1: tu
0: traduce.
1: Parli e lui ti fermi naturalmente per
0: certo.
1: Non e lui traduce.
0: Io credo che lo metteremo seriamente in difficoltà, ma ce la può fare.
1: Ci proviamo.
0: Per la rubrica La sfida di Mimmo.
1: Per la rubrica. Ne abbiamo inventato un'altra,
0: sì.
1: Ma lui non lo sa.
0: Sì, non lo sa. Glielo serviremo su un piatto
1: d'argento.
0: Su un piatto d'argento.
1: Ma è fantastica questa cosa qua. Benissimo, allora la prossima sarà nella rubrica di Mimmo.
0: Assolutamente.
1: Bene, bene, bene, bene.
0: Allora, ricordiamo il numero magari.
1: Allora, il numero è 351-42-78040. Ricordatevi anche che
0: abbiamo una pagina Instagram rdf-radio che vi invitiamo a seguire. Vi ricordiamo che questo pomeriggio, subito dopo la nostra trasmissione, andrà in onda la prima puntata di Voci di Corridoio, un podcast della Terza B per conoscere curiosità, aneddoti, richieste sulla nostra scuola.
1: Ma per la prima intervista è seria, però.
0: La prima intervista avrà come ospite proprio il nostro direttore, professor Macri, che si è prestato a questo. Diciamo a questa prima puntata. Io ho seguito, diciamo, ho avuto modo di
1: fare il regista.
0: Di questo dibattito. Ho fatto un po' il Fedez della situazione. Quindi, mentre c'eravate Fagnani e Mammucari.
1: Fagnani nel senso
0: si ricordava un po' la trasmissione Belve della Fagnani, che salutiamo.
1: Ecco. Sì, ci sta ascoltando, che mi ha dato un messaggino prima.
0: Ah, ok. Lei non sa cos'è la cecagna.
1: No, lei non sa cos'è la cecagna. E credo che
0: eppure lei è romana, dovrebbe saperlo.
1: Il nostro pubblico. Beh, noi siamo arrivati
0: ai 59.
1: 59. Alla fine del nostro...
0: Lo svegliamo o aspettiamo la prossima?
1: Ma io andrei alla prossima. Andrei alla prossima, anche perché non abbiamo e non riusciamo in un minuto questa volta a quantificare il premio da assegnare.
0: Assolutamente.
1: E quindi niente, quindi...
0: La cecagna
1: la lasciamo per la prossima volta. Possiamo dire, per chi non fosse collegato, fosse stato collegato la puntata scorsa, possiamo dire che non è la cecità.
0: No, non è la cecità, okay. Viene da cecus latino, ma
1: non
0: è
1: c'entra
0: la cecità.
1: Nulla. Ma non
0: no,
1: c'entra
0: no, no,
1: nulla.
0: No, no, no,
1: ok, va benissimo. Ed è un qualcosa che ci viene quasi tutti i giorni.
0: Sì. Più o meno dopo mangiato.
1: A me prima.
0: A te prima.
1: Lì che
0: sì,
1: mi sono messo.
0: Stiamo dando già un po' troppi suggerimenti.
1: Basta. Allora, che facciamo Giovanni? Salutiamo e ringraziamo naturalmente tutti coloro i quali
0: ci hanno ascoltato
1: per quest'ora.
0: Sì.
1: Italiani, stranieri,
0: indiani
1: soprattutto. E ci riaggiorniamo a martedì prossimo con...
0: A modo tuo.
1: E parte la sigla?
0: La sigla?
1: La facciamo andare?
0: Sì, direi proprio di sì.
1: Vado.

0: tutti, benvenuti su Radio Da Vinci Frank. Oggi siamo qui per un anniversario speciale. Abbiamo appena finito di leggere il libro Per questo mi chiamo Giovanni e vogliamo raccontarvi cosa abbiamo imparato.
1: Ma chi era Giovanni Falcone? Perché un papà nel libro decide di regalare un pupazzo di peluche al figlio e portarlo in giro per Palermo?
2: Falcone era un magistrato che amava la giustizia. Nel libro il papà spiega a suo figlio Giovanni che la mafia è come un mostro, ma anche come un bullo di scuola che vuole comandare su tutti. Giovanni Falcone ha lottato per sconfiggere questo mostro, usando solo la legge e la verità.
1: C'è una cosa che mi ha colpito, l'albero Falcone. Sapete cos'è?
3: Sì, è un albero che si trova davanti a quella che era la sua casa. Dopo il 23 maggio le persone hanno iniziato ad appenderci bigliettini, disegni e pensieri. È diventato un albero magico che non fa frutti ma fa nascere idee di libertà.
0: Ma la mafia riguarda solo i grandi?
2: No, abbiamo imparato che la legalità inizia nei banchi di scuola. Quando difendiamo un compagno preso in giro o rispettiamo le regole di un gioco, stiamo facendo come Falcone.
3: Come dice il libro, la mafia è una montagna di fango, ma noi possiamo essere il fiore che ci cresce sopra.
0: Per questo anniversario il nostro impegno è non dimenticare. Grazie per aver ascoltato il nostro podcast.
4: La mia

Buongiorno, benvenuti a Intervista alla Storia, l'intervista con i grandi della storia. Oggi entriamo ufficialmente nel Medioevo e intervisteremo uno dei più grandi personaggi di questo periodo.

0: Sommo Teodorico, siamo onorati della sua presenza. Lei è il primo sovrano germanico intervistato in questo programma. Ci racconti come è iniziato il suo regno sulla penisola d'Italia.
1: Sono molto onorato di partecipare a questa intervista. Le origini del mio popolo sono molto oscure, ma posso dirvi alcune cose. In un primo momento residevo con il mio popolo, gli Ostrogoti.

Visconti, in Pannonia, attuale Ungheria. Eravamo federati dell'Impero d'Oriente, alleati con il grande imperatore Zenone. Tuttavia non eravamo un popolo molto tranquillo e compivamo numerosi saccheggi e scorrerie. Io ero cresciuto alla corte imperiale, ma era molto difficile da tenere a bada il mio popolo. L'imperatore d'Oriente Zenone, stanco di questo problema, pensò di inviarci in Italia per rimuovere Odoacre e stabilire qui il nostro regno. Nel 493 sconfisse Odoacre a Ravenna. Il mio regno comprendeva tutta l'Italia e parte della Provenza. Regnai fino alla mia morte nel 526.

0: Come furono i suoi rapporti con i romani presenti in Italia?
1: Sin da subito dimostrò di avere buoni rapporti con i cittadini romani e con l'aristocrazia romana. Le funzioni militari restavano nelle mani dei conquistatori ostrogoti. L'aristocrazia romana si sarebbe occupata dell'amministrazione statale. Alcuni uomini dell'aristocrazia romana, come Boece e Cassiodoro, furono fondamentali per la conservazione della cultura e della letteratura greco-romana antica. Sin da piccolo provò una certa ammirazione per la cultura romana, essendo cresciuto nella corte di Costantinopoli. Una volta arrivato in Italia, considerato successore degli imperatori romani, non a caso la capitale del mio regno rimase Ravenna. Cercai di imitare lo stile degli imperatori romani, tanto che mi fece costruire un mausoleo, la tipica tomba degli imperatori romani.
2: Sappiamo che la religione professata dagli ostrogoti fosse il cristianesimo ariano. Tuttavia, in Italia la maggioranza era cattolica ortodossa. Quali furono i rapporti con i cattolici e con la Chiesa di Roma?
1: Almeno all'inizio i rapporti con la maggioranza cattolica furono tranquilli. La Chiesa a Ravenna era possibile ad esempio trovare basiliche sia cattoliche sia ariane, come la chiesa di Sant'Apollinare Nuovo. Gli ostrogoti e i romani vivevano fianco a fianco nelle stesse città, ma rimanevano molto diversi per cultura e tradizioni.
3: Questo equilibrio tra ostrogoti e romani non era destinato a durare a lungo. Perché da un certo momento in poi i rapporti peggiorarono?
1: Nel 518 divenne imperatore d'Oriente Giustino, che voleva a tutti i costi sbarazzarsi di noi, di tutti coloro che non fossero cristiani ortodossi. E tra questi c'eravamo anche io e il mio popolo, che eravamo di religione ariana. La decisione di Giustino non era religiosa, ma politica, e serviva a rafforzare il potere dell'imperatore sui suoi sudditi. Era importante che i suoi sudditi fossero della stessa religione dell'imperatore. La politica di Giustino ebbe tragiche conseguenze, anche nel mio regno. Mi ero sempre considerato inferiore rispetto all'imperatore d'Oriente, ma questa volta non potevo più restare a guardare. Ero convinto che l'aristocrazia romana fosse d'accordo con Giustino e stesse cercando di organizzarsi per rimuovermi dal trono.

0: Cosa decise di fare allora?
1: Decisi così di far uccidere molti uomini dell'aristocrazia romana, che fossero stati solo sospettati di complotto contro di me. Obbligai il Papa Giovanni I a recarsi a Costantinopoli per sostenere la causa ariana. Quando il Papa ritornò a Roma, io lo feci imprigionare e lo lasciai morire in carcere. L'equilibrio tra ostrogoti e romani non esisteva più.
2: Che messaggio lascia al presente?
1: Un buon governo si basa sul rispetto delle leggi e sulla convivenza pacifica tra popoli diversi. Chi governa deve garantire giustizia a tutti, senza favoritismi, perché solo così lo Stato rimane stabile. La forza non è nell'oppressione, ma nella capacità di far convivere culture differenti, rispettando tradizioni e diritti. L'autorità è davvero forte quando protegge i cittadini e assicura la pace, sicurezza e ordine, non quando impone il proprio potere con la violenza.

0: Va ora in onda il meteo che ti fa sorridere.
1: Ciao, ecco le previsioni meteo per questa settimana al nord. Lunedì 18 maggio, si parte con il piede sbagliato. Il cielo sarà molto nuvoloso su quasi tutto il nord, con piogge sparse soprattutto sulle Alpi e a nord-ovest. Martedì 19 maggio, le nuvole ancora protagoniste. Il sole giocherà a nascondino e ci sarà il rischio di qualche pioggerellina intermittente, specialmente in pianura. Le temperature restano freschine. Mercoledì 20, finalmente si respira. Le nuvole iniziano a diradarsi e lasciano spazio ad ampie schiarite. Il sole torna a farsi vedere, scaldando il pomeriggio. Giovedì 21 maggio. Bellissima giornata di sole sul tutto il nord Italia. Cieli sereni e poco nuvolosi. E temperature in netto aumento. Sembrerà quasi estate. Venerdì 22. Il venerdì inizia bene con il sole, ma attenzione al pomeriggio. L'aria calda accumulata potrebbe far scattare qualche rapido temporale improvviso, specialmente sulle zone vicine alle montagne. Sabato 23, domenica 24. Sabato ottimo per i tuffi, poi giri in bici. Tanto sole e clima perfetto. Domenica, attenzione, potrebbe riavvicinarsi un po' di instabilità con qualche acquazzone passeggero nel pomeriggio. E adesso la linea va ad Antonella per le previsioni meteo del Centro Italia.
2: Grazie Mimmo, ed eccoci con il meteo del Centro Italia per questa settimana. E lo diciamo subito senza girarci intorno: maggio quest'anno ha un caratterino tutto suo, sole, pioggia, sembra un film con troppi colpi di scena e noi siamo qui per raccontarvelo. Andiamo! Lunedì 18 maggio apre la settimana con un sospiro di sollievo. Dopo il fine settimana un po' bagnato, torna il sereno su quasi tutta la fascia centrale, con temperature tra i 17 e i 21 gradi. Martedì 19 torna a fare un po' il difficile, nuvole in aumento e probabilità di pioggia su gran parte del

0: centro. Le temperature restano stabili, ma l'atmosfera è quella tipica delle giornate incerte. Sai che potrebbe piovere, non sai quando, e ti tocca portare l'ombrello anche se pesa e occupa posto nello zaino. Mercoledì 20 ritorna il sereno, niente pioggia e temperatura in decisa salita fino ai 26 gradi. Il tipo di giornata in cui vorreste essere ovunque, tranne che in classe, lo capiamo. Però ci siete quasi, dai, portate almeno l'acqua fresca nello zaino. Giovedì 21 e venerdì 22 maggio confermano il bel tempo, ancora sole e temperature stabili tra i 21 e i 24 gradi. La settimana scolastica si chiude con il sorriso. Sabato 23 e domenica 24 maggio sarà un weekend soleggiato e particolarmente caldo, ma occhio a non sentirvi già in vacanza, c'è da fare ancora un ultimissimo sforzo, la chiusura del quadrimestre è vicina. Questo era il meteo per il centro, ora passo la linea alla bravissima Marika che ci aggiorna sul meteo del sud.
1: Ringrazio Antonella per la linea e noi siamo pronti per vedere che tempo farà questa settimana nel sud Italia. Tra un compito e un intervallo, ecco le nostre previsioni dal 18 al 24 maggio. Le giornate si allungano sempre di più, il sole si fa sentire e a scuola la voglia di fare lezione in cortile diventa sempre più forte. La settimana avrà un'atmosfera decisamente primaverile, con tante ore di luce e temperature in graduale aumento. Purtroppo però spesso ci saranno nuvole e piogge, ma niente paura, si alterneranno a diversi momenti soleggiati. Le temperature saranno piuttosto miti, massime tra i 23 e i 27 gradi e minime fra i 16 e i 18 gradi. Le mattine saranno piacevoli e i pomeriggi inizieranno ad avere un sapore quasi estivo, soprattutto nelle zone costiere. Il vento resterà generalmente debole, con qualche rinforzo solo a tratti lungo il mare. Nel complesso, un clima da fine anno scolastico. E questo era il meteo della MBF, la nostra radio scolastica, con un occhio al cielo e uno al registro elettronico. Ciao a tutti e alla prossima puntata.
2: Oh snap! Oh snap! Oh snap! Oh snap! Are you ready for this?

Radio Da Vinci Frank. Rimani in contatto con noi. 351-4278-040. Questo è il nostro contatto WhatsApp.

0: Perché Sanremo è Sanremo. Fiumi di parole, sono tutte uguali. Ma qualcuna di loro ha delle piccole ali, e con loro chissà magari voleremo. Perché Sanremo è Sanremo, no?
1: E rieccoci in diretta con uno speciale su Sanremo 2026. Ci ritroviamo di nuovo qui con me, Giovanni Petroni,
2: Fabrizio D'Amato,
1: Peppe Sax e Fabrizio.
3: Buon pomeriggio
1: a tutti
3: di questo splendido venerdì sanremese.
1: Sì, siamo in piena settimana santa Sanremo.
3: Sì, già siamo alla terza serata, ci accingiamo verso la terza serata.
1: La quarta serata,
3: ovvero le cover.
1: Stasera serata cover. Sarà una puntata speciale dedicata, direi, alla storia della musica, come un po' da tanti anni il Festival di Sanremo dedica questa speciale serata. E devo dire che già abbiamo avuto in queste puntate un po' di assaggio anche per quella che è stata la storia della musica, dall'apparizione di ieri di Mogol, penso anche a Fausto Leali, quindi abbiamo avuto già tantissimi ospiti molto interessanti. Ma io direi, ragazzi, se siete d'accordo, di partire proprio dall'inizio, diciamo, perché abbiamo un po' dedicato, no, queste puntate alla Sanremo Cup, di cui vi aggiorneremo, e chiedo a voi, ma dalla prima puntata che aria si respira secondo voi a Sanremo? Che cosa si dice? Prima puntata, conduzione splendida, devo dire ottima, una Laura Pausini al suo prima conduzione del festival, direi che Carlo Conti le ha fatto un bel regalo.
2: Sì, sicuramente anche giusto, un volto storico, noto
3: anche a livello internazionale, può piacere, non può piacere, però comunque è conosciuta.
2: Un volto che tutti conosciamo nella musica italiana. Chi meglio di lei, no, a rappresentare il Festival di Sanremo anche in qualità di conduttrice la prima serata? Io, insomma, ho visto che ha fatto veramente un ottimo lavoro. E così come, devo dire la verità, anche è stata molto bella la puntata con Achille Lauro. Secondo me è anche giusto, lui che sta diventando sempre di più un'icona nella musica italiana, no? Sta sempre di più elevando, tra virgolette, la sua carriera artistica, e tra l'altro anche il duetto con Laura Pausini può essere interpretato come un bel passaggio di
1: Achille
2: di
1: Lauro,
2: testimone.
1: Seconda serata, giusto?
2: Sì,
3: seconda serata.
2: Un bel passaggio, tra virgolette, di testimone. Sì, secondo me, io almeno ho pensato di vederci questo, perché sì, per me Laura ha fatto una grande... sta facendo una grande ascesa, secondo me, nella musica italiana. Laura Pausini sicuramente aggiunge a una grande carriera, con tantissimi successi in termini di vendite, come dicevi tu, Giuseppe, anche all'estero, no? Oltre che
3: Sud America,
2: che in Italia, sì, aggiunge.
1: Tra l'altro c'erano due Laura Pausini.
2: Sì, anche
3: c'era
2: quella...
3: il limitatore.
1: Sì.
2: Sì, quella è stata una

0: scelta piuttosto simpatica di inserire anche l'imitazione di Laura Pausini. Diceva, insomma, aggiunge Sanremo, Laura, quella originale, aggiunge il festival ad una ricca carriera di soddisfazioni e di successi, ecco.
1: Vincenzo De Lucia, imitatore di Laura Pausini.
0: Lo salutiamo, complimenti.
1: Salutiamo, no, Vincenzo, molto bravo. De Lucia. Tra l'altro Carlo Conti credo che sia arrivato, almeno da quello che ha detto, sia arrivato anche alla sua ultima,
2: da quello che ha
1: esperienza
2: detto,
1: sì. Però.
0: Già è...
1: Sì, diciamo che è trapelato un po' questo.
2: Forse un po' stanco. Sì. Però è diventata proverbiale il suo essere celere, il suo tagliare le scene quando un cantante voleva parlare, eccetera, onde evitare di allungare troppo il brodo.
1: Ma io, se volete, vorrei parlare un po' anche delle classifiche di questi giorni. Cosa ne pensate? La prima sera ci sono stati i voti della sala stampa e delle radio, che hanno visto come classifica provvisoria, non in ordine numerico, nomi come Serena Brancale, Fedez e Masini, Dito nella Piaga, Arisa e Fulminacci.
2: Serena Brancale l'hai detta?
1: Sì.
0: Io leggo che dopo, nella terza serata, i cinque cantanti più votati sono Arisa, Saif, Luché, Serena Brancale e Salda Vinci.
1: Sì, ma tenendo conto che nella terza serata si sono esibiti soltanto 15 cantanti, nella seconda.
2: Solo nella prima abbiamo avuto l'esibizione di tutti i partecipanti, come l'avremo questa sera durante la serata delle cover.
1: Intanto vi dico che, se volete, potete scriverci al 351 427 80 40, e possiamo anche parlare con voi un po' di questo Festival di Sanremo. Se avete anche qualche richiesta, sicuramente potete dirci un po' anche i vostri pareri, quali sono state le vostre canzoni preferite. Aggiungo che è già uscita la classifica degli ascolti su Spotify, i brani più ascoltati su Spotify, e al primo posto risultano Fedez e Masini.
0: Per me sarà il brano vincitore del festival.
1: Ma lo sai che io li ho messi al Fanta Sanremo?
0: Anch'io li ho presi al Fanta Sanremo, ma trovo che il loro brano, oltre ad avere un testo che io definisco, cioè ritengo essere molto molto bello, molto anche molto forte, ci sono delle belle parole, scritto bene, oltre a beneficiare di un ottimo testo, beneficia anche della presenza di Marco Masini, che comunque, voglio dire,
2: anche lui un'icona sanremese, oppure della canzone italiana in generale.
0: Esattamente, icona sanremese, icona della canzone italiana.
1: Tra l'altro, del Festival di Sanremo del 2004, abbiamo ascoltato.
0: Sì, l'uomo volante nel 2004, e insomma, io ho visto un Masini veramente
2: in splendida forma.
1: Veniva da una serata cover l'anno scorso proprio con Fedez, in cui cantavano la canzone Bella
2: eccetera, puntini,
1: bella, censura.
0: Insomma, dobbiamo censurare,
2: autocensurarci.
1: Ci bippiamo
0: da soli. Bella performance vocale di Marco Masini, sia nella versione registrata del brano, e sia live, insomma, assolutamente di tutto rispetto. E canzone molto orecchiabile, con una bella melodia. Io dico che ha tutte le carte in regola per poter vincere questo festival.
1: Partivano favoriti
0: di Sanremo. Partivano favoriti, ma con una, insomma, con la lista di artisti ho avuto qualche piccolo dubbio che insomma potesse esserci qualche colpo di scena. E ancora ora,
2: ma
0: penso.
2: Io vedo bene anche altri, però. Finisci.
0: Quali sono le tue? Sono molto curioso.
2: Io vedo bene Tommaso Paradiso.
0: Anch'io. Ecco, quello potrebbe essere
2: pieno del suo stile.
1: È nella top 10 di Spotify, che poi sveleremo, tra l'altro.
2: Anche lui comunque ha un pubblico molto numeroso. Vedo bene anche Serena Brancale, però non la vedo
1: È un brano diverso.
2: È un brano diverso rispetto alle ultime, perché lei parte come cantante jazz e soul, ricordiamolo, e poi è passata, diciamo, all'elettronica mescolata con la musica popolare, eccetera, eccetera. Però lei parte appunto come cantante soul e jazz, quindi è un po' tornata alle origini, un brano molto sentito a livello testuale e tutto, quindi mi è piaciuta tanto. Mi è piaciuto anche Fulminacci, anche lui però non lo vedo come un possibile vincitore perché è troppo legato al suo genere, cantautorale, indie, eccetera. Quindi mio parere personale, uno tra i migliori, però fatico a vederlo vincitore. Invece Tommaso Paradiso lo vedo più ecumenico, più universale.
1: È una bella poesia quella di
0: bellissima
1: Tommaso.
0: Infatti stavo per dire, Giuseppe, che quello che appunto hai citato, Tommaso Paradiso, è il mio secondo nome che potrebbe in qualche modo minare la
1: dopo
0: vittoria.
1: Fedez e Masini.
0: Sì, sì, sono, per me è lui il favorito immediatamente dopo Fedez e Masini, quello che potrebbe secondo me ambire. E il terzo candidato, anzi candidata, vediamo se indovini chi è, Giuseppe.
2: Potrebbe essere Arisa, perché Arisa Fochino potrebbe sorprenderci.
1: È già un po' che comunque è nella top 5.
2: Anche lei potrebbe sorprendentemente vincere, che già aveva vinto con La Notte.
1: No, aveva vinto con Controvento.
2: Controvento.
1: Nel 2014.
2: Nel 2014.
1: La Notte però è un brano arrivato secondo comunque l'anno
2: comunque
1: prima.
2: Comunque ha sempre fatto ottimi risultati. E non so, dimmi tu, svelaci.
0: Guarda, io pensavo, devo dirlo, perché all'inizio la canzone mi era piaciuta tantissimo, poi... cioè all'inizio ho avuto una reazione un po' più fredda, poi la seconda volta che l'ho riascoltata, perché si sa, le canzoni bisogna ascoltarle più di una volta secondo me, anche per assimilarle,
2: metabolizzarle,
0: insomma, per metabolizzarle anche. Esattamente, direi anche Serena Brancale ha scritto questo bellissimo testo,
2: sì.
0: Bellissimo testo dedicato alla madre
2: scomparsa. Come dicevo io, testo molto sentito.
1: Intanto è venuto a trovarci il direttore artistico,
2: il mega direttore galattico.
1: Il mega direttore galattico.
0: Salutiamo Rocco Macri,
1: che ci siamo,
2: grande Rocco,
1: qui a trovarci. Però ragazzi, siccome abbiamo già detto troppo, noi io direi di far ascoltare il brano di Fedez e Masini, Male necessario, primo nella classifica
2: attualmente,
1: Spotify, attualmente
2: primo.
1: Sì. Quindi ve la facciamo sentire.
2: Dai, sentiamola e dopodiché commentiamo.
1: Con Male necessario cantano Fedez e Masini.
3: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo

0: che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano.
1: E questa era Male necessario di Fedez e Marco Masini.
2: No, ma hai sentito la battuta che ha fatto Carlo Conti, battutona a Laura Pausini, che sì, ha detto sì. Quando presentava Fedez e Marco Masini, lui ha detto solo Masini, perché Marco se n'è andato
1: e non ritorna più.
3: Beh, fantastico, direi.
2: Una freddura e anche una battuta.
1: Bene, andiamo avanti con direi la classifica sempre proposta da Spotify, che mette al secondo posto, ora ve lo dico subito perché l'ho un attimo persa, non l'ho trovata.
2: Vabbè, diciamo qui. Che loro sono al primo posto,
1: sì.
2: E ce l'aspettavamo, perché sì. Comunque Fedez sì. È un personaggio noto alla
1: però sua parlavamo di Serena Brancale, che comunque
2: è messa bene a livello di fanbase,
1: sì,
2: anche
1: e ha cambiato completamente genere,
2: è tornata alle origini.
1: Allora intanto ci arriva un messaggio
2: di chi?
1: Ciao, sono Alessandro da Salerno. Nessuno sta parlando della canzone di Levante.
2: Ah, vero.
1: Mancano
2: ha ragione.
1: Silvestre e Gazzè. Saluti al prof D'Amato.
3: Ciao Alessandro.
1: Ciao. Salutiamo Alessandro. E allora parliamo
3: anche
1: di Levante.
3: Tra l'altro suggerisco a tutti di andare ad ascoltare il suo ultimo lavoro che sta uscendo, Alessandro, in cui ho suonato anche io. Quindi cercate Alessandro Serra su Spotify e andate ad ascoltare i suoi bellissimi brani. Il disco è in uscita prossimamente, seguitelo sui social.
2: No, diciamo...
3: Momento commercial break.
1: Vabbè, non possiamo fare pubblicità.
3: Ah, ottimo.
1: Possiamo
3: perfetto.
1: Fare pubblicità, siamo col direttore qui. Possiamo fare pubblicità.
3: Non possiamo fare pubblicità.
1: No.
3: Ok, però okay. Oramai è fatta.
1: È fatta. Il patatrac è fatto. Tanto è responsabilità tua.
2: È tutta tua, quindi.
3: Bene. Vabbè.
1: Allora, cosa diciamo di Levante? Ci chiede il nostro amico Alessandro di parlare un po' di Levante. Anche lei alla, credo, seconda apparizione al Festival di Sanremo. Ha partecipato già nel 2020 con
3: sì.
1: Amadeus.
3: Vivo era il suo brano in gara. Quella Tiki Bom Bom. E poi l'abbiamo ritrovata qualche anno dopo con Vivo. Se non erro, Sanremo 2023, il Sanremo di due vite. Beh, cosa dire di Levante? Per me è una veramente grandissima cantautrice. Le collaborazioni che ha fatto con tanti artisti italiani certificano questa cosa. E anche a livello vocale, io credo che abbia fatto un brano che esprima tutte le sue ottime qualità vocali, quindi oltre la penna c'è anche la voce. Io penso che abbia tutto per assicurarsi un bel piazzamento con la sua canzone.
1: Sappiamo
3: a Sanremo
1: con chi duetterà questa
2: sera.
1: Sì.
2: Duetterà con Gaia e canterà I maschi di Gianna Nannini.
3: Questo sicuro è un duetto molto promettente,
2: molto interessante.
3: Gaia, che sta, che pensate
1: del palco esterno nella prima
2: puntata, esatto, molto brava,
1: con la sua chiamo io chiami tu.
2: Gaia, che salutiamo ovviamente,
1: e speriamo che ci chiami.
3: Ciao Gaia, chiamerà sicuramente Giglia,
1: anche lei
2: già il mio numero,
3: invitata
1: al 15 agosto
2: chiaro, no?
3: Capo d'Orlando per la,
2: esatto,
3: mitica serata a Capo d'Orlando, mojito, ciabatte, costume da bagno,
1: cucina di Orietta Berti,
2: partita Burraco,
3: torneo di Burraco a Capo d'Orlando. Contattate Peppe Sax per ulteriori delucidazioni per entrare nel suo club.
1: So che sia Gaia sia Levante sono esperte di Burraco.
2: Sì, sicuramente, no, me l'hanno
3: ottimo.
2: Detto proprio, siamo molto esperti di Burraco. Vorremmo infatti partecipare a questo torneo, ho detto con piacere.
1: E allora noi ve la facciamo ascoltare, la canzone di Levante, Sei tu.

0: E questa era Levante con Sei tu, canzone molto molto bella, devo dire, interessante.
1: Salutiamo ancora Levante.
0: Salutiamo Levante, salutiamo
1: Salutiamo,
0: Alessandro
1: salutiamo.
0: che ci ha richiesto questo bellissimo brano. Adesso ci arriva intanto un altro messaggio da Anna che ci chiede di ascoltare, ora ve lo dico. Ci chiedi di ascoltare la canzone di Sal Da Vinci, che
1: Quindi andiamo sul classico.
0: tra l'altro è nella top 10 di Spotify.
1: Esattamente, oh,
0: Quindi
1: fantastico. Anche quella secondo me potrebbe
0: piace al
1: essere
0: nostro
1: anche
0: direttore
1: piace
0: artistico.
1: molto al
0: Piace, ecco, vedi?
1: direttore.
0: Che cosa mi dite di Sal Da Vinci
1: Brava
0: che ha
1: Anna.
0: fatto un successo clamoroso con Rossetto e Caffè?
1: Beh, io ho una grandissima stima di Sal
0: No, anch'io,
1: come
0: anch'io.
1: artista. Innanzitutto ha una voce spettacolare che ha sempre mantenuto negli anni. Poi anche, insomma, lui è anche un musicista, pianista, insomma, sa cantare. Poi io lo seguo, lo ricordo bene, anche ai tempi del musical Scugnizzi, lo splendido musical dove lui interpretava il ruolo, insomma, del prete, del parroco. E beh, cosa dire? È un grandissimo artista. Il successo sanremese che sta ricevendo è tutto
0: Meritatissimo.
1: strameritato.
0: E
1: Sì, anche
0: stasera sarà con Michele Zarrillo, che canterà 5
1: cinque
0: giorni.
1: giorni. Penso che
0: Faranno
1: sia
0: la loro bella
1: bella
0: figura.
1: figura,
0: Io
1: entrambe belle voci, cioè,
0: penso che al
1: penso
0: momento sia il duetto su cui ho più aspettative,
1: aspettative.
0: ma
1: Sì,
0: per
1: sì, sì,
0: forza,
1: sì.
0: ma due voci
1: Anche
0: strepitose,
1: Michele
0: insomma.
1: Zarrillo è un ottimo musicista e lui è partito come chitarrista del rock progressive e
0: Ma sì.
1: poi si è andato sul pop, sulla canzone sentimentale, eccetera. Molto preparato anche lui.
0: Sì,
1: Quindi da tenere
0: sono.
1: d'occhio questo duetto stasera.
0: Potrebbero essere un po' quello che sono state Elisa e Giorgia al femminile durante la sera delle cover, essere tranquillamente, diciamo,
1: La stessa
0: l'highlight della
1: cosa.
0: serata stasera al maschile, cioè il duetto più, insomma, più importante,
1: A livello
0: più.
1: vocale probabilmente sì.
0: Questa sera vi ricordo che le votazioni sono organizzate in questo modo. Voteranno da casa per il 34% con il televoto, la giuria della sala stampa con il 33% e la giuria delle radio con il 33%. Quindi sicuramente i voti per Sal Da Vinci e Michele Zarrillo ci saranno. D'altronde si tratta di un brano a sua volta sanremese, credo, no? Ricordatemi, ragazzi, 5 giorni,
1: Mi pare di sì.
0: credo
1: Sì,
0: sia proprio
1: 5 giorni. Brano
0: uno.
1: sorprendentemente non vincitore del Festival di Sanremo.
0: Esattamente,
1: Pensa te.
0: esattamente. E allora noi ve la facciamo ascoltare la canzone di
1: Sal Da
0: Sal Da
1: Vinci.
0: Vinci con Per sempre sì,
1: Sì.
0: che credo sia dedicato a un matrimonio, perché
1: Sì,
0: lo vedo
1: assolutamente sì.
0: indicare una fede alla fine della canzone, quindi con Per sempre sì canta Sal Da Vinci.

0: E questa era Per sempre sì di Sal Da Vinci, canzone, altra canzone meravigliosa dell'artista napoletano Sal Da Vinci. Bene, andiamo avanti. Abbiamo altre richieste, mi raccomando, scriveteci sempre al numero di telefono 34 351 427 8040.
1: Un'altra cover che aspetto è quella di Tommaso Paradiso con gli Stadio, che canteranno L'ultima luna di Lucio Dalla, bellissimo brano. Anche quello potrebbe sorprenderci, perché ricordiamo, gli Stadio sono stati la band di Lucio Dalla per tanti anni, soprattutto negli anni 70, hanno prodotto canzoni meravigliose. Anche Lucio Dalla ha prodotto gli Stadio per diverso tempo, anche per le colonne sonore che hanno fatto per i film di Carlo Verdone. Quindi Tommaso Paradiso si è dichiarato sempre diciamo fan, anche come diciamo ispirazione, gli Stadio e Lucio Dalla, ma si sente dalla sua musica, dalla sua vocalità, il suo modo di cantare è molto dalliano, cioè quel cantare veloce, quel andare sul parlato, anche le melodie sono molto dalliane, e anche si sente l'influenza di Curreri, degli Stadio. Quindi anche questa canzone che ha portato quest'anno a Sanremo risente molto, è molto debitrice degli Stadio di Dalla.
0: Diciamo
1: di Dalla,
0: che
1: quindi,
0: dalla separazione con i giornalisti c'è stata una bella evoluzione da parte di Tommaso Paradiso. Anche il brano di Sanremo è veramente, ragazzi, un brano molto commovente, un brano secondo me sottolinea un po' quasi la temporalità dell'amore, perché siamo in un mondo in cui anche un po' l'amore quasi viene liquefatto, per dire un po' come direbbe Bauman, della società liquida, un amore
1: società
0: che,
1: liquida,
0: che
1: esatto,
0: si scioglie. Quindi direi sì, perché questa, ricordiamo che è sempre una trasmissione. Il brano di Tommaso Paradiso, devo dire, è veramente ben fatto. Che dici?
2: Sono perfettamente d'accordo, un brano orecchiabile, un brano delicato, dal testo profondo, e cantato, interpretato nella maniera giusta da Tommaso Paradiso. Io spero che, insomma, Tommaso si giochi fino alla fine le sue carte, perché a me questo pezzo, insomma, piace davvero tanto.
1: E allora ma l'operazione che fa lui, che secondo me è molto bella, cioè unire delle cose già sentite, tipo il cantautorato degli anni 70, con anche sonorità moderne, e quindi per questo piace molto e acchiappa un po' tante generazioni, sia quelli che appunto sono nostalgici del cantautorato anni 70-80, ma anche i giovani, perché lui proviene appunto dalla musica indipendente.
0: Cosa canteranno? Hai detto L'ultima luna.
1: L'ultima luna di Lucio Dalla.
0: Brano che era presente nel film Borotalco,
1: sì,
0: di Carlo Verdone.
1: Sì. Ma lì lui ha preso tutte le musiche di Dalla, e la colonna sonora finale, che non possiamo dire perché ha una parolaccia all'interno,
0: Certo.
1: Grande figlio di...
0: Cioè,
1: è stata scritta dagli Stadio.
0: Sì. E allora noi ve la facciamo ascoltare, la canzone di Tommaso Paradiso con I Romantici. Yeah.

0: E questa era I Romantici di Tommaso Paradiso.
1: Bellissima.
0: Mi sono anche un po'
2: Quindi
0: commosso.
2: Fabrizio mi diceva che a proposito di canzoni del passato, cosa ti ricorda questa canzone qui?
1: Beh, stavo prima parlando, mi ha ricordato un po', forse nella metrica delle strofe, leggermente stare senza di te, dei Pooh.
2: Ricordiamo una bellissima canzone
1: Bellissima,
2: che
1: bellissima
2: andate a
1: canzone, la
2: riscoprirla.
1: progressione armonica, no? La progressione di gradi, la progressione armonica mi ricorda anche un po' quella canzone, oltre che la metrica del testo, non so.
2: Ah, ok. No, io
1: Fatto questa
2: ripeto,
1: associazione.
2: per me è molto debitrice di Dalla, ma lui in generale è un po' il figlio artistico di Dalla. Certo, i tempi sono diversi con le dovute proporzioni, con le dovute distanze, però mi ricorda molto lui. Mi ricorda anche un po' Vasco per certi versi, anche un
1: Senz'altro.
2: po' nell'atteggiamento sul palco, Liam Gallagher degli Oasis,
1: Sì.
2: anche nell'attitudine, quando fai live. Ma lui non ha mai nascosto queste ispirazioni,
1: Alla
2: quindi.
1: musica quindi degli
2: Agli
1: Oasis.
2: musica, sì, degli
1: Ah, questa non lo
2: Oasis,
1: sapevo.
2: oltre che all'amore per il cantautorato degli anni 70, 80,
1: Molto
2: ecco.
0: Vogliamo dire che nella serata di ieri è stato anche svelato il vincitore di Sanremo Giovani, che è Nicolò Filippucci con la sua Laguna, che è un giovane talentuoso nella provincia di Perugia, che ha portato questo brano. Anche lui veniva dal mondo dei talent, mi confermi, Giuseppe?
2: Sì, anche lui veniva dal talent, come molti giovani in questi anni vincitori o di Sanremo Big o anche di Sanremo Giovani, che ha invaso un po' il festival,
0: Nel
2: questo.
0: 2023 addirittura volò all'Ocean Theatre di New York per la finale del concorso New York Canta e nel 2024 entrò nella scuola di amici e il 6 maggio dello stesso anno, del 2025 invece, scusate, portò il suo primo singolo intitolato Un'ora
2: Un'ora di
0: di
2: follia, ad
0: follia.
2: amici,
0: Sì, ad
2: appunto.
0: amici, quindi anche
2: Sì,
0: lui
2: come dicevo prima, i talent
0: esce da.
2: ancora hanno una sua valenza all'interno del festival.
0: E allora ve la facciamo ascoltare la canzone vincitrice di Sanremo Giovani con Laguna, canta Nicolò Filippucci.

0: E questa era Laguna di Nicolò Filippucci, brano vincitore del Sanremo Giovani di quest'anno. Benissimo.
1: E niente, no, volevo segnalare un altro duetto che mi incuriosisce, cioè D'Argento Amico con Pupo, che canteranno Su di noi, cioè un crossover che non ci aspettavamo. Cioè D'Argento Amico, che ha tutto un altro background, che va a cantare con Pupo e sarà accompagnato dal grande trombettista jazz Fabrizio Bosso. Quindi è un bel connubio. Sono veramente curioso. L'ultima volta che salì su quel palco Pupo portò il principe Emanuele Filiberto e il tenore, come si chiama? Come
2: Luca,
1: si chiama?
2: Luca Canonici.
1: Luca Canonici.
2: Perché non ha vinto
1: Italia,
2: Sanremo,
1: amore mio. Italia,
0: amore mio. Il direttore
1: è amareggiato, sconcertato.
2: A quel punto, come si suol dire, quando stai facendo un grave errore, meglio farlo fino in fondo. Tanto vale che vincevano loro il festival.
1: Esatto.
2: Piuttosto che
0: nell'ultima puntata della Sanremo Cup che abbiamo trasmesso, abbiamo fatto anche ascoltare un po' la rivolta di quell'anno,
1: sì,
0: dell'orchestra.
1: Sì, le polemiche e l'orchestra che ha buttato a terra le partiture, gli spartiti, perché giustamente quel Sanremo è stato molto controverso.
0: E intanto volevo dirvi che ci scrive Anna, che vorrebbe ascoltare L'albero delle noci di Bruno Risas. Anna, con molto piacere, ma questa puntata è dedicata a Sanremo 2026. Però sicuramente ci puoi scrivere, perché andremo di nuovo in onda con la Sanremo Cup nella prossima settimana e la faremo sicuramente ascoltare. Quindi,
1: assolutamente.
0: Se c'è
1: anche
0: qualche brano,
1: cioè l'anno scorso quello che mi ha colpito è stato la riscoperta del cantautorato, perché c'è stato Lucio Corsi che ha fatto molto bene e anche lui ricorda un po' quel cantautorato italiano che si è perso. Un altro è appunto Brunori, che da tanti anni comunque fa musica, da tanti anni scrive bellissime canzoni e l'anno scorso, diciamo, si è presentato al grande pubblico. Quindi l'anno scorso è stato un po' l'anno dei cantautori. Quest'anno non so ancora definirlo, non riesco ancora a comprendere quale sia il leitmotiv. Vedremo. C'è da una parte molta, cioè le canzoni un po' si somigliano, però lo stile e il background dei cantanti è molto diverso, quindi non riesco bene a decifrare questo Sanremo cosa rappresenterà per i prossimi anni, per quelli che lo valuteranno in futuro, ecco.
0: A proposito di grandi artisti, di grandi autori, voglio sottolineare la partecipazione nella serata di ieri di Mogol per festeggiare i suoi 1700 brani scritti.
1: Ma pensavo i suoi 1700.
2: Di cosa parliamo? 1700 brani scritti.
0: 1700 brani scritti. Io non riesco a scrivere due righe e
1: la maggior parte sono tutti capolavori. Lo pensavo anche sui 1700 anni. Ma lui ha scritto.
0: Io credo che sia una delle poche figure della musica italiana.
1: Delle penne.
0: Che rimarrà immortale. Io penso.
1: Assolutamente.
0: Che anche da qui,
1: allora,
0: a 200-300 anni continueremo ad ascoltare brani scritti da Mogol.
1: Da Mogol. No, noi lo ricordiamo soprattutto per i brani scritti con Battisti. Però lui ha scritto canzoni anche con altri. Per esempio, con Rino Gaetano ha scritto una bellissima canzone. Si chiama Resta vile maschio. È una bellissima canzone, cioè la sua penna si sente ovunque.
0: Insieme a Gianni Bell ha scritto L'emozione non ha
1: L'emozione
0: voce,
1: non ha voce.
0: Adriano Celentano, che è secondo me uno dei pezzi più belli d'amore. Allora Anna ci risponde e ci dice, e noi stavamo proprio per parlare di questo, che vorrebbe ascoltare, no, ha eliminato il messaggio, come non detto.
1: Il bello della diretta.
0: Il bello della diretta è anche questo, Anna fa gli scherzetti, aveva una richiesta.
1: Ma tu avevi letto?
0: Io avevo letto, però non lo dico che cosa voleva ascoltare.
1: Ah, va bene.
0: Comunque era una canzone sanremese, non lo dico.
1: La possiamo ascoltare ugualmente, magari dopo,
0: però io ne vorrei parlare di quest'artista, vorrei parlare con voi di Dito nella Piaga. Con chi duetta stasera Dito nella Piaga? Lo sappiamo?
2: Con Tony Pitoni.
1: Caspiterina.
0: Tony Pitoni, incredibile.
2: Io adoro.
1: Anch'io.
2: Fantastico artista. Io mi aspetto di tutto questa sera, mi aspetto un gran duetto. Allora, anche perché il brano scelto è,
1: qual è?
2: Un brano, un grande brano jazz, The Lady's a Tramp.
1: Ma perché Tony Bitoni ha anche una gran voce, cioè noi ci soffermiamo molto sui suoi testi irriverenti e ironici, però comunque lui è uno che sa cantare. Ed è, secondo me, l'escamotage per arrivare al grande pubblico, il suo essere così ironico, irriverente, un po' ispirandosi alla tradizione italiana, che ne so, degli Squallor, degli Schiantos, o un po' anche Elio.
0: Che Squallor.
1: Oh, esatto.
0: È un po', questo è un po' alla Marco se n'è andato, non ritorna più.
2: Le freddure del...
0: Possiamo dallo gossip di Giglia c'è anche la freddura di Petroni.
2: Sono molto curioso di ascoltare The Lady's a Tramp, perché l'ultima versione, quella più importante che mi viene in mente, è quella di Tony Bennett con Lady Gaga, che esatto, hanno fatto una splendida versione. Chissà cosa riusciranno a fare Dito nella Piaga e
1: Ma
2: Tony
1: Petroni. Mi aspetto grandi cose da questi due grandi artisti.
2: Anch'io.
0: E allora noi ve la facciamo ascoltare, la canzone di Dito nella Piaga.
1: Che
0: salutiamo, perché Giuseppe, questa è vera. Esatto. Peppe Sax ha una foto con Dito nella Piaga.
1: Sì. No, o forse Dito nella Piaga che ha una foto con Peppe Sax.
0: Esatto.
1: Dipende dai punti di vista.
0: Bene, con Che Fastidio canta Dito nella Piaga.

0: E questa era Che fastidio di Dito nella piaga. Anche questo è un brano che secondo me può meritare,
1: certo,
0: il podio quest'anno.
1: Ma non lo so, allora, come dicevamo prima, potrebbe essere
0: una rivelazione.
1: Una rivelazione, e poi all'Eurovision farebbe la sua figura, perché comunque è un sound che va a livello internazionale. Poi lei ha una bella voce, una bella presenza scenica, eccetera. Però non lo so se per Sanremo è adatta a vincere. Come diceva Fabrizio l'altra volta, bisognerebbe creare una categoria apposita per coloro che dovranno accedere all'Eurovision. Cioè il vincitore di quella categoria andrebbe direttamente all'Eurovision. Ricordo bene, Fabrizio, come...
2: Sì, perché mi sembra evidente ormai che da diversi anni ci sia una differenza sostanziale, no? Tra quello che è il brano vincitore e anche tra i brani che vincono l'Eurovision, dove oltre alla canzone, no, che deve essere un po' un tormentone, quindi melodica, orecchiabile, è anche richiesta una certa performance, no? Insomma, di impatto.
1: Per questo dico che Dito nella piaga sarebbe adatta a quel, sì, contesto, perché è molto... No, ha un'ottima presenza scenica e il sound è perfetto per quel contesto lì.
0: Prima di chiudere volevo aggiornarvi un po' su quelle che sono state le polemiche su questo festival.
1: Sì, perché non c'è un festival senza polemiche.
0: Una su tutte è stata quella della giornalista nella giornata di ieri, che si è rivolta a Carlo Conti sostenendo che ci fosse poca partecipazione femminile per l'ennesima volta a Sanremo. Già comunque anche Amadeus a suo modo aveva in qualche modo prediletto la partecipazione maschile, però Carlo Conti giustamente ha risposto che lui comunque sceglie le canzoni, non sceglie il sesso di un cantante.
1: Esatto, cioè non, le famose quote rosa anche su Sanremo, non lo so, allora è un argomento molto delicato questo. Però se dobbiamo parlare solamente di canzoni, poi non sappiamo realmente le canzoni che ha ascoltato Carlo Conti, qual è il suo gusto musicale, eccetera. Quindi è sempre una cosa molto soggettiva. Ma io andrei sulle canzoni, cioè guarderei poco gli altri aspetti. Poi, ripeto, è un argomento complesso, delicato...
2: Secondo me le motivazioni presentate dal giornalista, parlo dal mio punto di vista, non è che reggono più di tanto, perché insomma io vedo Arisa, Dito nella piaga, Elettra Lamborghini, Levante, Malika Ayane, Mara Sattei, Patti Pravo, Serena Brancale, cioè insomma voci, festival copresentato da Laura Pausini, che è un'icona della musica italiana. C'è stata Pilar Fogliati, un po' di
0: c'è stato tempo. Lillo,
2: c'è stato Lillo.
0: Lillo
2: trascende tutto, però insomma voglio dire, a me non sembra,
1: c'è stata la signora che aveva 105 anni,
0: la signora. Sì.
2: C'è un gruppo, scusate, no, come si chiamano in questo momento, mi sfugge completamente, le bambole di Pezza, completamente femminile. Quindi vorrei capire, allora, partecipazione femminile anche quest'anno,
1: esatto. Allora l'argomento è delicato, però le polemiche forse sono state un po' pretestuose in questo caso. Ripeto, se le canzoni piacciono, se le canzoni sono piaciute a lui, poi come dici tu, la presenza femminile non possiamo dire che
0: c'è,
1: è mancata
0: Maria Antonietta e Colombre.
2: C'è anche Maria Antonietta, di Maria Antonietta e Colombre. Ci sono nomi di spicco della musica italiana, tutte voci femminili bellissime. Io non vedo dove sia questa polemica, non regge per me.
0: Sì, Bambole di Pezza l'abbiamo detto, Arisa assolutamente, ci sono tantissime donne che hanno preso parte, stanno prendendo parte a questa edizione del festival. Altro scoop che vi leggo, che pare che un cambio di scaletta abbia evitato l'incontro con Achille Lauro, tra Fedez e Achille Lauro, con molti utenti online che collegano le decisioni a presunti dissapori
2: addirittura
0: tra
2: questa mi mancava.
0: Lauro e Fedez.
1: Ma forse per cose passate, non ricordo perfettamente. Oggi il gossip di Giglia non è molto
0: Schiamazzi,
1: non è molto documentato, ecco.
0: Schiamazzi durante la, tra la prima e la seconda serata hanno disturbato la notte di Elettra Lamborghini,
2: che sì, che l'ha anche detto sul palco.
0: Sì, sì, sì, si è rivolta appunto sui social con commenti e critiche ed è apparsa alquanto furiosa contro gli abitanti di Sanremo che alle 3 del mattino ancora urlavano e giocavano per le strade della cittadina ligure. Quindi
1: ma lei che ha detto festini bilaterali, sì, ha detto qualcosa del genere.
2: Posso dire una cosa, però è anche un po' risaputo da anni che insomma a Sanremo durante la settimana del festival insomma c'è una certa fibrillazione popolare, cioè si sta svegli fino a tardi, ci sono la città è più viva che mai. Spero sicuramente che Elettra Lamborghini riesca a riposare meglio nelle prossime serate però,
1: e a dare il meglio.
2: Però mi dico anche un po' che è normale a Sanremo insomma fare le ore piccole nella settimana del festival, che è una settimana viva e piena di eventi e di cose in tutta la città, ecco, anche fino a tardi.
0: Se siete d'accordo, vai. Io chiuderei questa puntata con il secondo brano in classifica Spotify, seconda posizione occupata da Saif con la sua Tu mi piaci tanto.
2: Bellissima.
0: Una canzone che
1: anche a me è piaciuta,
0: anche questa
1: devo dire.
0: È finita nella top 5 insieme anche a Night, Saif, Night, sono più o meno tutti i nomi molto simili. Quindi io, prima di salutare i nostri radioascoltatori, voglio ricordarvi i prossimi appuntamenti. Ci vediamo sicuramente giovedì prossimo con A Modo Tuo con Rocco Macri, me e Mimmo Fazzari. Ci vedremo di nuovo con la Sanremo Cup. Vi invito a votare su Instagram i duelli degli ottavi di finale, avremo già i primi verdetti e ci vedremo in vista delle semifinali con cui vi aggiorneremo.
1: E poi la prossima volta che ci sentiremo già avremo il nuovo vincitore di Sanremo, quindi di parleremo Sanremo. Anche di questo, di come è andata,
2: insomma puntata imperdibile,
1: avremo molta carne al fuoco,
0: molto da dire. Ricordo di scriverci sempre al 351 427 84

0: Buongiorno a tutti, benvenuti su Radio Da Vinci Frank. Oggi siamo qui per un anniversario speciale. Abbiamo appena finito di leggere il libro Per questo mi chiamo Giovanni e vogliamo raccontarvi cosa abbiamo imparato.
1: Ma chi era Giovanni Falcone? Perché un papà nel libro decide di regalare un pupazzo di peluche al figlio e portarlo in giro per Palermo?
2: Falcone era un magistrato che amava la giustizia. Nel libro il papà spiega a suo figlio Giovanni che la mafia è come un mostro, ma anche come un bullo di scuola che vuole comandare su tutti. Giovanni Falcone ha lottato per sconfiggere questo mostro, usando solo la legge e la verità.
1: C'è una cosa che mi ha colpito, l'albero Falcone. Sapete cos'è?
3: Sì, è un albero che si trova davanti a quella che era la sua casa. Dopo il 23 maggio le persone hanno iniziato ad appenderci bigliettini, disegni e pensieri. È diventato un albero magico che non fa frutti, ma fa nascere idee di libertà.
0: Ma la mafia riguarda solo i grandi?
2: No, abbiamo imparato che la legalità inizia nei banchi di scuola. Quando difendiamo un compagno preso in giro o rispettiamo le regole di un gioco, stiamo facendo come Falcone.
3: Come dice il libro, la mafia è una montagna di fango, ma noi possiamo essere il fiore che ci cresce sopra.
0: Per questo anniversario il nostro impegno è non dimenticare. Grazie per aver ascoltato il nostro podcast.

Radio Da Vinci Frank. Rimani in contatto con noi 351-4278-040. Questo è il nostro contatto WhatsApp.

0: a tutti ragazzi, oggi la classe seconda H degli alunni Jakob Draganel, Bilal Bannai, Sara Lashem e Tasnim Akil presentano i colori e i tessuti. Allora ragazzi, adesso per voi ho una domanda. Perché alcune persone sono allergiche ai colori dei vestiti?
1: Perché ci sono coloranti sintetici e additivi. Non nascono naturali, sono coloranti chimici. E questi ingredienti possono scatenare reazioni cutanee, soprattutto se la pelle è sensibile. E può rispondere a questi con un'infiammazione chiamata dermatite.
2: La pelle si arrossa, prudisce, può gonfiarsi o formare piccole vescicole. Questo può succedere a causa di alcuni coloranti, come l'azo dye, usati per i colori scuri che possono rilasciarsi dalla fibra e venire in contatto con la pelle, attivando il sistema immunitario nelle persone sensibilizzate.
3: Oppure dei trattamenti resive per renderli senza rughe, profumi nei tessuti o metalli come il nickel e nei bottoni possono contribuire alle reazioni.
0: Allora, Bilal, adesso per te un'altra domanda. Qual è il futuro del tessuto?
3: Il futuro dei tessuti colorati nel 2025 è segnato da una rivoluzione tecnologica che punta a eliminare l'impatto ambientale della tintura tradizionale,

0: Va ora in onda il meteo che ti fa sorridere.
1: Ciao, ecco le previsioni meteo per questa settimana al nord. Lunedì 18 maggio, si parte con il piede sbagliato. Il cielo sarà molto nuvoloso su quasi tutto il nord, con piogge sparse soprattutto sulle Alpi e a nord-ovest. Martedì 19 maggio, le nuvole ancora protagoniste. Il sole giocherà a nascondere

0: riscaldando il pomeriggio. Giovedì 21 maggio. Bellissima giornata di sole sul tutto il nord Italia. Cieli sereni e poco nuvolosi e temperature in netto aumento. Sembrerà quasi estate. Venerdì 22. Il venerdì inizia bene con il sole, ma attenzione al pomeriggio. L'aria calda accumulata potrebbe far scattare qualche rapido temporale improvviso, specialmente sulle zone vicine alle montagne. Sabato 23, domenica 24. Sabato ottimo per i tuffi, poi giri in bici. Tanto sole e clima perfetto. Domenica, attenzione, potrebbe riavvicinarsi un po' di instabilità con qualche acquazzone passeggero nel pomeriggio. E adesso la linea va ad Antonella per le previsioni meteo del Centro Italia.
1: Grazie Mimmo, ed eccoci con il meteo del Centro Italia per questa settimana. E lo diciamo subito, senza girarci intorno, maggio quest'anno ha un caratterino tutto suo. Sole, pioggia, sembra un film con troppi colpi di scena e noi siamo qui per raccontarvelo. Andiamo! Lunedì 18 maggio apre la settimana con un sospiro di sollievo. Dopo il fine settimana un po' bagnato, torna il sereno su quasi tutta la fascia centrale, con temperature tra i 17 e i 21 gradi. Martedì 19 torna a fare un po' il difficile, nuvole in aumento e probabilità di pioggia su gran parte del centro. Le temperature restano stabili, ma l'atmosfera è quella tipica delle giornate incerte. Sai che potrebbe piovere, non sai quando e ti tocca portare l'ombrello anche se pesa e occupa posto nello zaino. Mercoledì 20 ritorna il sereno, niente pioggia e temperatura in decisa salita fino ai 26 gradi. Il tipo di giornata in cui vorreste essere ovunque, tranne che in classe, lo capiamo. Però ci siete quasi, dai, portate almeno l'acqua fresca nello zaino. Giovedì 21 e venerdì 22 maggio confermano il bel tempo. Ancora sole e temperature stabili tra i 21 e i 24 gradi. La settimana scolastica si chiude con il sorriso. Sabato 23 e domenica 24 maggio sarà un weekend soleggiato e particolarmente caldo. Ma occhio a non sentirvi già in vacanza, c'è da fare ancora un ultimissimo sforzo, la chiusura del quadrimestre è vicina. Questo era il meteo per il centro, ora passo la linea alla bravissima Marica che ci aggiorna sul meteo del sud.
2: Ringrazio Antonella per la linea. E noi siamo pronti per vedere che tempo farà questa settimana nel sud Italia? Tra un compito e un intervallo, ecco le nostre previsioni dal 18 al 24 maggio. Le giornate si allungano sempre di più, il sole si fa sentire e a scuola la voglia di fare lezione in cortile diventa sempre più forte. La settimana avrà un'atmosfera decisamente primaverile, con tante ore di luce e temperature in graduale aumento. Purtroppo però spesso ci saranno nuvole e piogge, ma niente paura, si alterneranno a diversi momenti soleggiati. Le temperature saranno piuttosto miti, massime tra i 23 e i 27 gradi e minime fra i 16 e i 18 gradi. Le mattine saranno piacevoli e i pomeriggi inizieranno ad avere un sapore quasi estivo, soprattutto nelle zone costiere. Il vento resterà generalmente debole, con qualche rinforzo solo a tratti lungo il mare. Nel complesso, un clima da fine anno scolastico. E questo era il meteo della MBF, la nostra radio scolastica, con un occhio al cielo e uno al registro elettronico. Ciao a tutti e alla prossima puntata!

Io ti amo, io ti amo, io ti amo. Io ti amo. In quanti modi posso dirtelo? Che ti amo.

c'è un solo modo per dirtelo. Io ho bisogno di te, che tu mi ami. Che bello pensare che siamo qui, noi due.

la notte si accese di mille colori. Distesa sull'erba come una che sogna, giacesti bambina, ti alzasti.

su un raggio di luna. Vivi la vita di donna importante, perché a 16 anni hai già avuto un amante. A un giorno saprai che ogni donna è matura, all'epoca giusta e con giusta misura. E in questa tua corsa incontro all'amore

0: Io questa musica la conosco.
1: La conosci?
0: La conosco. E siamo alla nona puntata di
1: nona
0: puntata di A Modo Tuo. E naturalmente qualcuno arriva sempre in ritardo.
2: Si fa desiderare.
0: Si fa desiderare. Ciao ragazzi, ben trovati.
2: Appena non hanno sentito la tua voce, sempre dall'India,
0: sì.
2: Si sono scollegati.
3: Scollegati, si
2: adesso
3: dice crichi.
0: Crichi si dice. Cricchi,
2: è come no. Il crick della macchina, però esatto. Diventa cricchi.
0: Cricchi, simili cricchi.
3: Non mi funziona, non funziona.
0: Sei...
3: Mi devo mettere le camicie a righe anch'io, mi sa.
0: Perché ti piace?
2: Oggi il tema di oggi sono le righe.
0: Non sono le righe. Però vogliamo fare una cosa seria, gentilmente, perché il tema di oggi effettivamente è veramente serio.
2: Delicato.
0: Intanto io

0: Devo ringraziarlo per la sigla che è realizzata appunto da Giovanni e poi purtroppo con noi in studio abbiamo il nostro grandissimo esperto
1: linguista,
2: mani bucate, Sergio e
1: professor Mimmo Fazzari,
0: dottor Fazzari,
1: dottore,
2: mi sto emozionando,
1: benefattore
2: adesso. Benefattore, ma con giudizio, ecco,
0: con giudizio, sempre con giudizio,
2: così.
0: Sì, da Pozzo di Bovalino.
2: Bravo, grazie, salutiamo gli ascoltatori e le ascoltatrici di Pozzo di Bovalino.
0: Tantissime. Allora, Domenico, prima di incominciare a dare il là.
2: Là dove?
0: No, è un modo di
2: io me
0: dire.
2: Devo andare, mi avete cacciato, lo sapevo, no, che voi mi volete cacciare.
0: No, è un modo di dire, prima di dare il là.
2: Ah, questo è il modo di dire della giornata, no?
0: No, prima
2: quello
0: di
2: dare. Detto.
0: Quello è il detto,
2: okay.
0: Prima di dare il là, il leitmotiv della giornata,
2: sì.
0: Ok?
2: Sì.
0: Possiamo passare la linea a Giovanni?
2: Sì.
0: Ok, Giovanni.
2: Gli aeroporto?
0: No, facciamo un pezzettino serio.
2: Ok.
0: Concediamoci questi 10 minuti di serietà e passiamo la linea a Giovanni che ci dice che qual è.
2: Cosa? 380
0: no, quello è il numero di telefono. Vuoi dire il numero di telefono?
1: Non vedeva l'ora, non stava più nella pelle.
0: Eccoci qua. Allora, il numero di telefono per chi volesse intervenire
2: con noi
0: in diretta è
2: 340
1: apposto.
2: Ok, non me lo ricordo.
0: Allora,
2: fino
0: alla settimana scorsa riusciva a dire le prime
1: tre cifre.
0: Allora, lo dico io.
2: Ok.
0: Fatti zitto, per
2: silenzio.
0: Favore. 351 427 8040. Potete scriverci, potete inviare il vostro audio messaggio o semplicemente due righe. Noi le leggeremo in diretta. E ora passiamo.
1: Anche perché il proverbio di oggi richiede tanta attenzione e tanti anche vostri pareri, perché su questo secondo me c'è tanto da dire, ci vorrebbero un paio di puntate. Diciamo che dalla sfera contadina, come siamo stati soliti un po' discutere in questi giorni, passiamo a un'altra sfera, una sfera più intima, che probabilmente ci permetterà anche di aprire un'altra rubrica di Mimmo.
0: Quale?
1: Ma allora, il detto di oggi è: in amor vince chi fugge.
0: Questa è bellissima.
1: È un detto antichissimo. È un detto antichissimo, pensate, che risale al concetto latino di fugit in vincit amor. E già i latini ci dicevano che la tecnica di seduzione consiste nel non mostrarsi completamente conquistati o conquistabili. E questa tecnica ha il potere di fortificare il desiderio dell'altra persona. Questa antica prospettiva suggerisce che nel concetto di coppia, nelle sue fasi iniziali, sia vantaggioso apparire reticenti e non totalmente raggiungibili. E voi pensate che anche la psicologia moderna conferma questo, conferma che le relazioni che durano di più sono quelle in cui almeno uno dei due cerca di fuggire. Mimmo, tu sei mai fuggito?
2: Io sono già scappato.
0: Senti.
2: Oh, stavo rompendo un cavo per fare questa gag. Vabbè.
1: Aggiungi anche nel carrello,
0: sì,
1: il cavo.
0: Come avete capito, abbiamo a destra, qui sul terzo monitor, ho il carrello di Amazon,
1: sì,
0: per ricomprare tutto ciò che lui rompe sistematicamente.
2: Dov'è il carrello? Non lo vedo.
0: In ogni trasmissione.
1: Sta sempre combattendo con lo schermo, no?
0: Sì.
1: Sta sempre cercando di capire come si accende. Però, caro direttore, io avrei una mezza richiesta.
0: Quale?
1: Per iniziare, perché mi è venuta subito in mente una canzone pensando a questo detto. Ed è una canzone del nostro caro amico
0: Mimmo.
1: Sì, diciamo che forse lui potrebbe aver collaborato con
0: ha scritto le parole.
1: Potrebbe. Diciamo che la canzone che ho in mente è una canzone straordinaria, una canzone scritta dal nostro Vasco Rossi e si intitola Una canzone per te.
0: Per chi?
1: Tu te la ricordi,
0: per
1: direttore?
0: Io ricordo perfettamente questa canzone e cerchiamo di trovarla.
1: Ma tu sei mai stato a un concerto di Vasco Rossi?
0: Io non sono mai stato a un concerto di Vasco Rossi.
2: Io sì.
1: Tu

0: sì, quando?
1: Sì, era
0: una canzone per te.
1: Una canzone per te. Sono arrivato e c'era, pensavo fosse il concerto di Irene Grandi.
0: Sì,
1: ma in realtà no, lei apriva solo il concerto. Poi
2: Ti sei accorto di aver sbagliato.
1: Tra l'altro il concerto con più pubblico di Vasco Rossi in Italia sicuramente.
0: Quello di
1: Catanzaro era non mi ricordo. 2005, 2006.
0: Non è quello il Modena Park, no?
1: No, è stato a Catanzaro. Catanzaro.
0: Ma diciamo che Vasco Rossi sta programmando per il suo ultimo concerto di fare un grande show con più di 200.000 spettatori.
1: Ah, diciamo, bello. Ma ha scritto pure una canzone per Rocco?
0: Una canzone per te, non sappiamo per chi sia.
1: Per te, guardando. Ah, no, per...
2: No, no, no, non
0: è un te. È un te in generale.
2: È un te meno.
0: È un te nero.
2: Comunque, vogliamo ascoltare la canzone? Gentilmente?
0: Sì. Io lascerei parlare Vasco Rossi perché questa canzone c'entra tantissimo con quello che diremo oggi.
2: Ah, sì?
0: Voglio partire da qui, caro direttore, se sei d'accordo.
2: D'accordo.
1: E io non posso votare, scusate.
2: No, una canzone per te.
0: Una canzone per te, Vasco Rossi.
1: Per te.

0: Che meraviglia di canzone.
1: Ho i brividi e secondo me non potevamo scegliere testo più azzeccato di questo, perché se avete avuto modo di ascoltare con attenzione, il testo di Vasco dice proprio: una canzone per te e non ci credi, sorridi e abbassi gli occhi in un istante e dici: non credo d'essere così importante, ma dici una bugia, infatti scappi via. Tu non ti riconosci neanche, e lei è troppo chiara, e tu sei già troppo grande, e io continuo a parlare di te, ma chissà pure perché. Veramente, io spero un giorno di poter assistere a un concerto di Vasco, perché anche io non ci sono mai andato, però non si, a Bari tante volte è venuto, anche allo Stadio San Nicola. E dalle testimonianze che ho, è stato veramente un
0: fantastico,
1: un bel momento. Ma torniamo a noi, perché questo detto, ragazzi, nasconde in realtà tante problematiche su cui la psicologia si è interrogata. Oggi saremo molto più vicini alla psicologia moderna che alla storia, perché ancora gli psicologi si interrogano sul senso della fuga, sul senso della fuga in alto. Anche tu ti interroghi.
2: No, ne ho visti tre psicologi su quattro
0: che scappavano.
2: Ma questo senso della fuga, ma continua, per favore. No, ne ho visti proprio che sì.
0: Ma la fuga intesa quella di Bach?
2: No, intende quella del gas, Lucio, la vecchia bombola del gas, secondo me.
0: GPL.
2: Ci sono due o tre psicologi giù in Calabria che si interrogano solo su questo.
0: La fuga di gas.
2: Sì. Di continuo.
0: Vabbè, continuiamo con le cose serie, però.
1: Sì. Diciamo che molti psicologi non sono d'accordo con questa, diciamo, soluzione, che viene vista molto spesso come una strategia dei primi momenti, una strategia per farsi desiderare, quindi non è ritenuta sempre valida. Nei primi momenti di un rapporto, dicono gli psicologi, dove le persone si conoscono e trovano i loro equilibri, la fuga può diventare una strategia. Nel balletto dell'innamoramento, allora, la fuga può essere un meccanismo per far emergere il desiderio e l'impegno dell'altro. Il sottrarsi, fuggire, allontanarsi, farsi inseguire diventa un modo strategico per ottenere delle informazioni su quanto l'altro sta provando. Questo può legarsi sia a un'insicurezza propria, sia alla necessità di comprendere i sentimenti talvolta ambivalenti e contraddittori dell'altro. E molto spesso scappare, ecco, questa è una prima affermazione, scappare può aiutarci a capire quello che prova l'altro per noi. Può essere una soluzione. Non capiamo quello che l'altro prova fino a quando non siamo lontani da lui. Non so se voi due l'avete mai sperimentata questa cosa.
2: No.
1: Allontanarsi per capire quello che prova l'altro.
0: Ho una domanda.
2: Ecco,
0: che mi sorge
2: tu che
0: spontanea. No, stavo seguendo con molta attenzione.
2: Io per nulla, non ho capito nulla di quello che detto.
0: Su questo io non avevo dubbi.
1: Infatti ho visto l'ingranaggi uscire del cervello.
0: Ma sai perché sta dicendo questo? Dice questo perché, dice così, dico che non ho capito nulla e non mi fanno
1: la domanda personale.
0: Domanda personale, o comunque non devo declamare in tutte le lingue del mondo il detto, perché non l'ho capito.
1: Ti tocca anche oggi, preparati.
0: No, ma la mia domanda che nasce spontanea, non mi è mai capitata una cosa del genere, può darsi nella vita, mai dire mai, ma se tu scappi, cioè io sto scappando,
1: sì,
0: come faccio a capire che l'altra persona mi cerca, mi vuole, cioè...
1: Allora, ci sono tanti segnali, infatti,
0: ecco.
1: Continuano gli psicologi con le implicazioni emotive della fuga. Cioè, quali rischi può comportare la fuga? Perché non è detto.
2: Ma fuga, stai dicendo fuga, giusto?
0: Cioè, sì. Un rischio.
1: No,
0: è quello
1: fuga
0: di
1: gas.
0: Di
1: fuga
0: inciampare.
2: Ah, no, fuga, no, pensavo ci fosse una confusione di vocali. No.
0: No.
1: No, no, no, Mimmo.
2: No, non stavo dicendo.
0: Mimmo,
2: no.
0: La prima complicazione di una fuga. Può essere
2: foga, pensavo.
0: Semplicemente quello che inciampi e caschi.
2: Ma quindi si parla di running, stiamo correndo, si corre. Perché?
1: E della maratona di New York.
2: Eccoci, vedi che avevo capito.
0: Tu capisci come da un lato si riesce ad arrivare a livelli altissimi.
1: Oggi abbiamo provato ad arrivare a livelli altissimi.
0: E subito dopo
1: stiamo toccando argomenti delicatissimi.
0: Cascare proprio nel sottosuolo.
2: È altrettanto difficile però. La cosa bella è l'equilibrio, giusto?
0: Certo, è l'equilibrio tra le due parti.
1: Tra le due parti. Che sei tu praticamente.
0: Eh sì, che io sono al centro. Capito? Comunque, per favore, posso ascoltare ciò che dice
2: sì, prego.
0: Giovanni?
1: Implicazioni emotive della fuga.
0: Nonostante
1: la sua efficacia, nelle prime fasi adottare un atteggiamento di fuga come schema relazionale unico può portare a complicazioni. Non è necessariamente una strategia che deve essere applicata. Applicare delle strategie non è mai una buona strategia, dicono gli psicologi. Scusate il gioco di parole, ma è la realtà. In relazioni sentimentali, dove il sentimento dovrebbe governare, mostrarsi per quello che si è e vedere se l'altro può combinarsi è cruciale per una storia d'amore appagante. Quindi, come vedete, è come se gli psicologi si dividano un po' in due fazioni, quelli che sono favorevoli alla fuga per capire quello che prova l'altro,
0: pro e contro,
1: e quelli che invece dicono la fuga può essere deleteria perché può anche allontanare l'altro, e quindi perché potremmo trovarci davanti a una persona che ci vuole per quello che siamo, e quindi dovremmo semplicemente a volte essere noi stessi e mostrare i nostri sentimenti in maniera liberatoria
0: per quello che sono.
1: Il problema è che più passano gli anni, secondo me, e più per i sentimenti c'è poco spazio. Non so se convenite anche voi con me.
0: Se c'è spazio, comunque dall'altro lato non
1: è tutto molto più piatto.
0: Sì, non vengono recepiti, oppure ci possono essere anche delle altre complicazioni.
1: Assolutamente.
0: No. Quale potrebbe essere un'altra complicazione?
2: Non so, un'appendicite, un mal di denti, queste cose qua.
0: Io ci tento.
2: Certo. Io sono sul pezzo, ti stavo seguendo.
1: Tu ci provi sempre.
0: Io ci provo.
2: Mi stavo seguendo.
0: A fare una cosa seria e contestualmente poi rivolgerle delle domande serie.
1: E allora, quale
2: è seria l'appendicite?
1: Qual è la conclusione degli psicologi? Qual è allora la strategia, tra virgolette, da adottare, anche se poi, diciamo, io credo che in amore le strategie lasciano sempre il tempo che trovino, perché tutti i nodi vengono prima o poi al pettine. Può essere un proverbio delle prossime giornate,
0: giusto? Quindi abbiamo anticipato.
2: Il proverbio di oggi è: tutti i nodi vengono al pettine.
1: Non ha capito.
0: No. Quello di oggi
1: è in amor vince chi fugge.
0: In amor vince chi fugge.
2: Per questo la fuga che confondevo con fuga.
0: Esatto. E il buon Giovanni ci sta spiegando, ma in modo anche molto molto chiaro, che cosa significa.
2: Infatti per me è chiaro.
1: Tra l'altro, voi dovete sapere che legato a questo detto c'è anche la famosa storia di Apollo e Daphne, che ovviamente Mimmo conosce e che adesso ci racconterà in indiano. Prego, Mimmo.
2: Apollo Daphne traca.
0: Perché questo, tutto ciò, perché io lo voglio ribadire sta cosa qua. Perché ogni qualvolta
1: è più forte di te,
0: più forte di me, cioè ancora non riesco a spiegarmi come, e se volete noi possiamo anche postare su Instagram
1: i risultati.
0: No, vabbè, è così. Tu vai a guardare il server, cioè noi siamo in grado di vedere costantemente, ora per ora,
2: per adesso, vuoi dire.
0: Sì, chi sono i collegati, non fisicamente,
2: dopo,
0: nome,
2: scusa,
0: e cognome, ma da dove?
2: Da dove?
0: Ok? Sì. Che ne so, il paese piuttosto che la città, la nazione.
2: Anche.
0: E al quarto posto tra le nazioni collegate
2: c'è
0: l'India.
2: Lo so, ma
1: c'è Arikitikita.
0: E non da Arikita. Con numeri. Che so, 5, 6 collegamenti che possono arrivare così, sai, stai girando su internet, ti imbatti, che è già difficile, però ti imbatti, ci ascolti. No, Ma sono migliaia,
2: non lo so, ma
0: migliaia di collegamenti dall'India.
2: Ma io sono un linguista famoso, quindi si collegano.
0: E caso vuole, che ci sono anche le statistiche dell'ora,
2: sì,
0: in relazione proprio
2: al nostro programma.
0: Al nostro programma, non tanto nella diretta, ma quanto nella replica, che poi faremo.
2: Perché col fuso orario lì è un orario più comodo.
0: Molto probabilmente. Un picco entusiasmante.
2: Ma evidentemente, ma di cosa picco? Comunque la cosa più simpatica di tutto è che il professore Machi, quando mi incontra nei corridoi, adesso non mi dice più ciao, buongiorno, mi dice arica tacre, cioè mi saluta ormai, così,
3: cioè, ormai è il muro. Voglio dire, sei caduto anche tu in questa,
2: capito,
3: trappola.
2: Sì,
3: ha fuori, ha imparato,
0: allora,
3: anche lui.
0: Per osmosi viene attratto. Per osmosi vengo attratto da questa cosa qua. Comunque abbiamo anche appurato, per esempio, che i ragazzi che l'altro giorno ascoltavano la nostra puntata si sono sbalorditi, dice, ma questo è il professor Fazzari che parla.
2: Infatti non è lui.
0: Infatti non è lui, è un suo clone.
2: Io sono quello che dice gli psicologi, queste cose,
0: sì,
2: qua.
0: Sì, sì, sì, divertite di posizione.
2: Io sono Petroni, il professore Petroni.
0: Esatto. E allora facciamo così,
2: sì.
0: Siccome abbiamo una richiesta,
2: sì,
0: alla quale questa richiesta, così ti prepari, Mimmo, per
2: sì, tra poco c'è la tua rubrica, c'è quindi tua preparati rubrica. Che
0: ecco,
2: inizieranno.
0: Ok.
2: Che devo fare?
1: No, adesso niente.
2: Mi hai mandato, no?
1: No, no, non ancora, perché sto trovando tutte le lingue del mondo.
0: Allora, no.
2: Beh, aggiungere agli sgabelli un appendiabiti, qualcosa.
0: Vorrei dedicare all'amica Rosalba che ci sta ascoltando da Torino, ok, che questa splendida canzone di Tommaso Paradiso e dal titolo Non aver paura. Mimmo,
2: vai.
0: Tu hai paura, Mimmo?
2: Tommaso Paradiso, paratica pom.

vedi così, se mi sfiori così, se avvicini la tua bocca al mio orecchio, oh, non finirà bene, ma ti prego no, non smettere, non smettere mai. La notte è benzina, la notte è in catena, la notte è questa faccia allo specchio, oh, e ora cade giù.

0: bellissima canzone, un'altra poesia di Tommaso Paradiso, era dedicata all'amica Rosalba
1: che salutiamo
0: naturalmente, ci sta ascoltando dall'ufficio e le auguriamo anche un buon lavoro.
1: A trenno il lavoro.
0: Eccolo qua, giustamente. E ridarei la linea, il microfono a Giovanni che continua.
1: Come vi ho detto, io lascerei questa prima parte, prima di passare alla rubrica del nostro linguista, proprio con la storia di Apollo e Daphne, che è probabilmente il mito in cui trova spazio questo detto. Il mito di Apollo e Daphne, che viene raccontato da Ovidio nelle Metamorfosi, narra l'amore non corrisposto causato da Cupido. Apollo, innamorato, dopo che Apollo si vantò di aver ucciso il serpente Pitone, Cupido, offeso, decise di vendicarsi. Scagliò una freccia d'oro, simbolo dell'amore, contro Apollo, e una di piombo, simbolo dell'odio, contro la ninfa Daphne, figlia del dio fiume Peneo. Apollo, folle d'amore, iniziò a inseguire Daphne, che invece rifiutava ogni tipo di legame amoroso e desiderava dedicarsi alla caccia come la dea Diana. Arrivata alle rive del fiume del padre Peneo, Daphne, esausta e disperata, implorò aiuto. Il padre la trasformò in un albero di alloro. I capelli divennero foglie, le braccia rami e i piedi radici. Apollo, nonostante la trasformazione, continuò ad amare la ninfa e proclamò l'alloro albero sacro. Con le sue fronde creò una corona divenuta simbolo di trionfo e poesia. Ed è per questo che tutti coloro che si laureano oggi indossano la corona d'alloro. Questo è proprio legato al mito di Apollo e Daphne, che rappresenta proprio questa impossibilità dell'amore forzato e rappresenta anche appunto l'origine dell'alloro come simbolo della laurea, della laurea poetica, della poesia, come è poetico anche il proverbio che oggi abbiamo, di cui oggi vi abbiamo voluto parlare.
0: Io personalmente sono senza parole, ho scoperto, e ogni martedì e io scopro delle cose nuove che ignoravo totalmente.
2: Sì, cioè, anche io, tutte nuove queste, sì, queste cose di cui hai parlato.
1: Sì,
2: del campionato di calcio, no?
1: Come si dice che era una corona d'alloro in indiano? Ma anche in India si usa la corona per i laureati? Cosa usano in India?
2: No, in India no, non usano quella, non usano nulla. Loro si mettono un po' di brillantina
1: e poi si buttano nel Gange.
2: Esatto, ma dipende poi dal tratto.
0: In India hanno la brillantina.
2: Sì, è proprio l'hanno inventata in India.
0: In India l'hanno inventata.
2: Sì, un certo signore che si chiamava Apollo, tra l'altro. Che
0: Apollo?
2: Veniva
0: Apollo.
2: Dall'Oriente.
1: Non è Apollo di quello che abbiamo letto, no?
2: Non so.
0: Apollo Creed.
2: Apollo Creed. Ha fatto un piccolo investimento con i soldi che ha guadagnato con la
0: certo,
2: box.
0: Certo, certo.
1: Caro Mimmo, io inizierei con la rubrica, quindi ti prego di prendere il tuo smartphone.
2: Perché?
1: Controllare su WhatsApp, perché ti è arrivato il nostro detto "in amor vince chi fugge" in inglese.
0: Aspetta,
1: vai.
0: Prima di dirlo, prima di declamare in lingua inglese il detto "in amor vince chi fugge", io vorrei ricordare il nostro numero di telefono,
1: certo,
0: 351-42-78040, per poter
2: scrivere. Te lo sei ricordato, bravo.
0: Ma certo. Io lo ricordo, il mio non ricordo, però questo della radio lo ricordo, quindi va bene. Allora io cederei il microfono a Mimmo per la lingua inglese.
2: Ok, vado?
1: Vai, speriamo che azzecchi il messaggio.
2: Rome wasn't built in a day.
1: Dell'altra volta.
2: Ah, non devo dire
1: quello. Non so se vedi, c'è scritto oggi e sotto c'è il messaggio di oggi.
0: Non quello di ieri.
2: Non è quello del 21 aprile.
1: No, il 21 aprile è passato da un pezzo.
2: E perché ce l'ho ancora quello?
0: Dovresti cancellarlo, Mimmo.
1: Non avevo dubbi.
2: Ok, allora vado con oggi un messaggio da leggere.
0: Bravo, leggi
2: questa
0: quello.
2: È la parte inglese. Ah no, adesso arrivo a quella. Ok. In love, he won who run away wins. Parentesi,
1: right.
2: Inglese, chiusa parentesi.
0: In love,
1: che sarebbe love praticamente.
0: Love, sì, amore.
1: Dove tu lo sai che...
0: Io spero solo che non ci sia...
2: Cosa?
0: La professoressa che ha tenuto il corso di aggiornamento di inglese.
2: Spero proprio di
1: in
2: no.
1: In collegamento con noi, chi
0: spero,
1: è?
0: Spero, no, lascia perdere, lascia perdere. Lui era uno dei primi lì seduti avanti, sì,
1: ma lui ha il C4 d'inglese.
2: Ma sì, ma io l'inglese, questo è l'inglese arcaico, come ben
0: macaronico,
2: medievale,
0: medievale, sì,
2: medievale.
0: Sì,
2: quindi
1: sì. Poi c'è un altro.
2: Se volete lo attualizzo.
0: Attualizza un po'. Attualizza un po'.
1: Attualizziamo.
2: Io
1: andrei col francese, caro.
0: Sì, come
2: chat GPT. Ok, grazie per avermi salvato. Sì.
1: Vai.
2: En amour que lieu qui sentu gnagne.
0: Gnagne, che cos'è?
2: Non ho capito niente.
0: Che cos'è gnagne?
2: Gnagne che vuol dire gnagne. Che gnagne vuol dire correre in francese. Se tu vedi un francese a un di gnagne, sarebbe.
0: Ma più che francese mi sembrava una specie
2: a un che è proprio francese
0: di dialetto calabrese, però vabbè, potrei anche sbagliare.
2: Locri Nord.
0: No, sud.
2: Perché tra l'altro nella formazione geologica la Calabria era un pezzo della Francia, della Provenza,
0: che si è staccato,
2: che si è staccata e si è interposta tra la Basilicata e la
0: Sicilia,
1: C'erano ancora Pangea e Pantalassa praticamente.
2: Sì, erano proprio al 121, trovavi questi due gusti di gelato, sì, insieme a crema e cioccolato, giusto? Sì.
0: E stracciatella.
2: Stracciatella.
1: Andate al bar 121, trovate i gusti Pangea e Pantalassa.
0: Sì, ragazzi.
2: Sì.
0: Ora, cioè, io voglio dire, queste pubblicità.
2: A sto punto andate al bar.
0: Se proprio non si può fare, ma se proprio dobbiamo farla, diciamo allo Schibar,
1: giusto.
2: Schibar.
1: Salutiamo Serena.
0: Salutiamo Serena che ci ascolta sempre. Tutti i giorni. Cioè, proprio sul bar vai, cioè, invece di una radio lì, c'è RDF.
2: Che? Il caffè col cianuro la prossima volta lo fate.
1: Ma guarda Mimmo che ti è arrivato il tedesco adesso.
2: Ah
1: qui
2: sì,
1: ti
2: ma
1: voglio...
2: c'è bisogno delle in der Lieben geben da Herren der Weintefault. Weintefault, scusate.
0: Eh sì, perché
2: No, avevo letto male.
0: Ci teniamo a questa precisazione.
1: Per un attimo mi è sembrato di sentire Schumacher comunque. Allora, oggi abbiamo una nuova lingua che è la lingua sango.
2: Sango, sì, facile.
1: Adesso arriva.
0: Ma tu mi devi spiegare però.
2: A un dì trovi.
1: Adesso arriva la lingua sango.
0: Sango.
1: Vai.
0: Che cos'è?
2: A un dì trovi sarebbe dove li trovi. Dove, giusto è, per...
1: Vai.
2: Nayati indoye zoso akpe lo so benda.
0: Però scusatemi,
2: Sì.
0: Giovanni,
2: sì.
0: Io vorrei sapere, per una mia conoscenza, una mia cultura personale,
1: certo. a quale lingua le abbiamo tutte?
0: Allargare i miei orizzonti.
1: Sì.
0: No, vorrei sapere, il sangue
1: dove si parla?
0: Sì, dove si parla?
1: Non lo so.
0: Nelle vene,
1: onestamente
0: nelle vene si parla.
2: Cioè, secondo me sempre in provincia di Battipaglia questa
0: ma non è che te le inventi queste cose qua,
2: no.
0: Per mettere in difficoltà il nostro linguista.
2: Che già è difficoltà di suo, quindi non è che ci sarebbe tutto.
0: No, io non vorrei che lui lo facesse apposta, capisci?
2: Può anche essere.
0: Per metterti in difficoltà. Scusami Mimmo, ma non essendo noi dotati di una macchinetta
2: di acqua,
0: erogatrice di bottigliette d'acqua,
1: dovresti mettere anche quella nel carrello.
0: Sì, ma dove l'hai presa quella bottiglietta?
2: L'ho presa prima di salire dalla Calabria all'aeroporto di Lamezia ai primi di gennaio.
0: Ah, quindi
2: ancora
0: è lì dai primi di gennaio.
2: Sì, ancora buona.
0: Ah, è ottima.
2: Sì, è quasi finita.
0: È
1: uscita a Venezia da quella bottiglietta.
0: Sì, l'ho vista, anche un pesciolino c'era, il pesciolino rosso che è venuto su. E allora noi ci stiamo apprestando ad andare nella parte
1: seconda,
0: che è quella della parola misteriosa.
1: Sì. Ma prima di passare io...
0: No, Gurzupin.
1: Ma è vero, l'abbiamo già indovinata.
0: Abbiamo detto che era una parola di origine dialettale, naturalmente, della Calabria.
2: Giusto.
0: Ok, questo qui l'abbiamo assodato. E significava una persona bassa, goffa.
2: Ok.
0: Ecco, tarchiata.
2: Cioè.
0: Ok. Mentre la parola di oggi è...
1: Cecagna.
0: La volta scorsa qualcuno ha risposto, ma non...
2: Non ci è arrivato.
0: Oggi...
2: Sì.
0: però svegliamo almeno
1: la regione,
0: sì. Oggi svegliamo la regione.
1: Ma prima di passare a questo, io vorrei far leggere a Mimmo il bengalese.
2: Ah, il bengalese,
0: vabbè. Il bengalese, vai col bengalese.
2: Premi ye palite ye kai se ye te. Bengalese,
1: questo ma questa è l'allegria dei bengalesi. Quando si parla di amore, i bengalesi.
2: Sì, diciamo che questo era un bengalese alticcio. Poi, se volete, vi faccio quello sobrio, ma non ne ho mai conosciuti. Quindi,
0: okay. Il cingalese?
2: Il cingalese è la stessa cosa, però devi aggiungere una C.
0: Perché cingalese?
2: Premecce, ghecce, palicce, ghiacce, selacce, ghiacce, te. E questo è il cingalese.
0: Questo è il cingalese. Senti. Nel frattempo,
1: sì,
0: che noi ci riprendiamo, sì, possiamo anche mandare
1: una canzone.
0: Una canzone
1: per te?
0: No, quella l'abbiamo già fatta. Okay. Prima,
1: sai che scolare. Ho pensato alla canzone di Calcutta, Cosa mi manchi a fare?
0: Cosa mi manchi a fare di Calcutta?
1: Canzone del 2015, è una canzone che per certi versi tratta anche il tema di oggi. E se noi andiamo a riprendere un attimo il testo,
0: sì,
1: della canzone,
0: sì,
1: vi dico proprio che cosa vi dice.
2: Questa, ma ci vuole anche la dedica. Se non la vuoi dedicare a nessuno, la dedichi a
1: dedicala tu, dedicala, dedicala tu.
2: La dedico a Giovanni.
0: A Giovanni?
1: A me?
2: Sì,
1: grazie mille.
2: Prego.
0: Ma perché?
2: Non lo so, è giusto per
0: dire. Sarà anche una canzone d'amore che dedica a Giovanni.
2: Ma anche l'amicizia è un
0: sentimento, anche quello,
2: bravo,
0: certamente che
2: bravo.
0: Sì.
1: Allora, la canzone dice: la pioggia scende fredda e su di te. Pesaro è una donna intelligente. Forse è vero, ti eri fatta trasparente, ma non ci cascherai mai. Questa è Cosa mi manchi a fare di Calcutta.
0: Che noi andiamo ad ascoltare.
2: Citazione.
0: Ma non prima
2: di
0: aver letto il messaggio.
1: Di chi?
0: Giovanni. Non fare troppo il romantico.
1: Di chi è?
0: Ma non ti dico, io lo so.
1: Ah,
0: non
1: me lo dire. La puntata di oggi abbiamo cambiato un po' ambito. Dall'agricoltura siamo passati alla sfera intima.
0: Alla sfera intima.
2: Attenzione.
0: Vai, Calcutta.

0: E rieccoci di nuovo insieme dopo aver ascoltato questa meravigliosa canzone di Calcutta, Cosa mi manchi a fare, canzone del 2015.
1: Bellissimo brano, ma nel frattempo io non ho voluto interrompere la programmazione del brano. È arrivato un altro messaggio che noi ringraziamo tantissimo perché fa piacere, dove ci scrivono: siete una ventata di aria fresca.
0: E chi è?
1: E non lo so, io non ho i nomi. Se non si firma, no? Che ne so, Tonino piuttosto che Pasqualino, piuttosto che Mimmino.
0: Io voglio dire una cosa, io nel frattempo, mentre ascoltavamo questo brano meraviglioso...
1: Aspetta, c'è scritto. Allora, salutiamo i ragazzi STEM. Salute ai ragazzi STEM.
2: Un saluto ai ragazzi e alle ragazze STEM.
0: Una fantasia, io aggiungerei una grande fantasia quella di Mimmo.
1: Sì.
0: Veramente è una fantasia pazzesca.
2: Quale fantasia?
0: Salutiamo i ragazzi STEM, tu hai ripetuto salutiamo i ragazzi STEM.
2: È la fantasia, non ho capito che...
0: Vabbè, lascia perdere.
1: Allora, una sera sono andato a mangiare.
2: Si capisce quello che dite?
1: Sì. Apro e chiudo parentesi velocemente e ringraziano, loro ringraziano.
2: Ringraziano.
1: No Mimmo, loro ringraziano nel senso che tu hai salutato i ragazzi STEM e ringraziano.
2: Ma
1: che
2: chi sono soprattutto? Non me lo ricordo più. Vabbè, ma comunque stavi dicendo, torniamo a noi.
1: Stavo dicendo, no, per la fantasia... a un certo punto in teatro, okay, presentano un ragazzo che deve cantare, lì deve partire la base, e allora gli hanno un microfono in mano e allora dice il presentatore: allora in questo momento di qualcosa al pubblico, questo guarda, buonasera a tutti,
2: fine.
1: Quindi tu hai fatto uguale
2: da chi?
1: Tu hai fatto uguale.
2: Non ho capito cosa ho fatto uguale.
1: Tempo perso.
0: Sì. Va bene.
1: Tempo perso. Senti, visto
0: è tipo
1: che...
0: quelli che chiamano il cane cane.
1: Esatto.
0: Cioè un gatto. Adesso va di moda.
1: Gatto.
0: Chiamare i gatti gatti e i cani cani.
2: No, ma io chiamerei coccodrillo il cane, ad esempio, cioè più
1: giusto,
2: lineare come
1: giusto
2: cosa.
1: Lineare, giustamente, figurati.
2: Sì.
1: Senti, nel salutare... Grazia, nel salutare...
2: Ho un minuto quasi.
0: Prima di salutare Mimmo, però
1: Debora,
0: io...
1: Anche Debora.
2: Pure anche Debora, salutiamo cioè, saluto Debora. Tarikatekaraka, Debora.
1: E grazie?
2: E grazie, grazie.
1: I ragazzi STEM?
2: STEM.
1: L'amica Rosalba?
2: A carica Rosalba. L'ho salutato in maniera diversa, ma con un affetto comune. Ecco.
1: No, quello senza ombra di dubbio, perché allora, si sentiva nel tono della voce questo calore umano che trasmetti, a prescindere dalla lingua,
2: dalla
1: temperatura, dall'attico.
0: Sì. Ma io, prima di lasciare Mimmo, siccome ho trovato una lingua molto particolare.
1: Lo lasci nel senso che vi separate?
0: Nel senso che lui è impegnato nel
2: corso.
1: Io non sapevo di questa vostra relazione.
0: Però preferiamo, noi utilizziamo la strategia della fuga.
1: Ah, ecco.
0: Ci facciamo desiderare.
2: Sì, diciamo che è proprio fuga. Mi taccio. Sì, non so.
0: Allora,
1: vai.
0: Ho trovato una lingua che modestamente non so dove si parli, però mi è stata proposta e quindi ti sfido a pronunciare questo detto nella lingua Kituba. Vai.
1: Kituba.
2: Nanzola mu ini che tina che lunga.
1: Questo è difficile però.
0: Questo
1: era
0: molto
1: perché Kituba
0: scandendo.
2: Vai. Nanzola muntugina che tina che lunga.
1: Mi sembra la lingua dei piccioni, Kituba, no?
0: Ma infatti è un detto che comunque si associa anche al mondo animale, perché anche gli animali adottano questa strategia della fuga per conquistarsi reciprocamente.
1: E anche questa non la sapevo.
0: Sì, no, è così. È proprio dal mondo Kituba.
2: E siccome io vi vorrei conquistare, adesso io scappo, fuggo.
0: Fuggi.
1: Perché vuoi conquistare il pubblico.
2: Voglio conquistare il pubblico.
0: Soprattutto il pubblico di Nuova Delhi.
2: In primis.
0: Gemellata con Bovalino.
2: Assolutamente.
1: No, Pozzo di Bovalino.
2: Pozzo di Bovalino. E quindi vado e ci aggiorniamo alla...
1: Ma posso farti un'ultima domanda? Cioè non risponde più, dimmi quale. No,
2: che
1: in indiano
0: tipo Vasco Rossi quando dice vabbè.
2: ma lui ha fatto una canzone indiana Vasco Rossi. Ma poi ve la canto
1: in separata serie, in separata serie.
0: Questa farebbe alzare troppo live.
1: No,
0: si spacca il monitor.
1: No, anche perché devi calcolare che noi abbiamo un tot di ascoltatori possibili.
2: Sì.
1: Dopodiché...
0: Tu immagina se canti Vasco Rossi in indiamo, non ce la facciamo.
2: No, ma c'è,
0: più.
2: Ci sono dei pezzi. Poi in un altro momento.
1: Tutto il continente asiatico collegato.
2: Sì, ce ne sono tante, tipo il Bachiara, fatte tutte
1: in indiano. Fatte in indiano. Il Bachiara in indiano.
2: Se volete, vi faccio un accenno prima di andare.
1: Veloce.
2: Taracarica, tarica, tarica, tarica, tarica, tarica, tarica, tarica, e basta, finisce questa
1: chi. Esatto. Non sono riuscito manco a capire il motivo.
2: Il motivo, appunto. Non c'è, perché non c'è un motivo.
1: Cioè, poteva essere la qualunque.
2: Esatto, perché tutte le canzoni saranno così, con questa intonazione.
1: Certo.
0: Si bemolle.
1: Minore. Va bene, Mimmo. Allora, noi ti ringraziamo.
2: Grazie
1: di aver
2: voi.
1: Allietato questi 50 minuti.
2: Sì, che scarsi, ma.
1: Scarsi, ecco. Nel senso proprio scarsi. Nel senso
2: proprio scarsi, quando ho parlato.
1: Qualità
2: io.
1: Proprio
2: sotto
1: scarsa,
2: te.
1: Sotto te. E ci aggiorniamo.
2: Di sicuro martedì prossimo, alle 15.
1: Alle 15.
2: E faremo tutta l'ora martedì prossimo.
1: Ah, sì? Quindi ti avremo con noi fino alle 16.
2: Kiri.
1: Che significa Kiri?
2: Kiri, poi ve lo spiego la prossima puntata e lo puoi mettere anche come parola misteriosa.
1: Kiri. Va bene.
2: Bene.
1: Ok.
2: A dopo.
1: Ciao, Mimmo. Allora, Giovanni, siamo rimasti io e te.
0: Eh sì, io direi di tornare a questo punto alla parola misteriosa, che vi ripeto.
1: Ma
0: hai
1: finito con il detto del giorno?
0: Il detto del giorno, sì.
1: Ah, hai finito.
0: Io direi che questo detto parla da sé. Non abbiamo, al di là delle implicazioni
1: Mimmo
0: psicologiche, si è sentito.
1: Sì, fino in India.
0: Sì. E al di là delle implicazioni psicologiche e della favola di amore psiche, chiaramente qui si aprirebbe un mondo, perché c'è chi è di un parere, chi è di un altro, e per cui poi parlano le singole esperienze, quello poi ognuno capisce cos'è meglio fare, secondo me.
1: A me interessava in questo momento, ma è andato via, la sua esperienza.
0: La sua?
1: La sua, sì. Sarà stato favoloso.
0: Ma era un'esperienza in Italia o
1: in India?
0: Ah, sulle rive del Gange.
1: Sulle rive del Gange, sì.
0: Meraviglioso.
1: Meraviglioso. È così.
0: Allora, io tornerei alla parola misteriosa.
1: Vai.
0: La parola misteriosa è Cecagna, che, come vi dicevo, io vi svelo adesso la regione. La regione di pertinenza è il Lazio. Perché abbiamo scelto questa parola? Perché appunto la volta scorsa il detto Roma non fu costruita in un giorno, e quindi abbiamo deciso di omaggiare proprio il dialetto romanesco, una parola che nasconde una sfumatura particolare di significato. Quindi chi vorrà provare a indovinare, chiaramente dovrà anche dirci qual è la sfumatura. Io non so se, siccome tu, direttore, sai il significato della parola, te l'ho svelato prima, non è che hai qualche canzone in mente su questo mondo un po' misterioso? Torniamo sulla via della fuga.
1: Ma io tornerei sulla via della fuga.
0: Sulla via della fuga, che ti viene in mente? Io qua vedo un bel po' di scelte.
1: No, vabbè, lì lo sai che quando si apre il monitor abbiamo di tutto e di più.
0: Poi tra Mimmo che...
1: No, ma
0: che
1: Mimmo...
0: muove l'asta.
1: Cioè, allora, abbiamo già dei danni, l'asta che non funziona, il cavo rotto, il monitor che è andato, cioè solo nella posizione dove Mimmo, mi sembra una DHD quando è qua.
0: Quindi il premio per chi indovinerà la parola sarà una nuova asta
1: per Mimmo. Il famoso è una nuova asta per Mimmo, cioè
0: sì,
1: proprio
0: del microfono.
1: Sì, no, certamente, cioè. Vabbè, senti, non lo so perché, non me lo chiedere. Ma
0: cosa ti viene in mente? Vedo il puntatore.
1: Sì, guarda dove è caduto il puntatore del mouse.
0: Tu stai proprio su un classico dei classici.
1: Sì, su un classico dei classici che ancora oggi, dopo tantissimi anni,
0: Mogol Gianni Bella, autori.
1: Mogol Bella, sì, accoppiata
0: di questa
1: non
0: meravigliosa canzone
1: di
0: che
1: più.
0: Probabilmente i nostri radioascoltatori avranno già capito di cosa si tratta.
1: Ma naturalmente la
0: io non la presenterei neanche, la farei partire così.
1: Esatto, anche io farei la stessa identica cosa, senza dire nulla.
0: Sì.
1: Io andrei
0: Ricordiamo la parola Cecagna, vi aspettiamo.

0: Naturalmente, Giovanni, non ci sono parole per descrivere la bellezza di questa
1: assolutamente
0: canzone. L'emozione non ha voce.
2: E molto spesso anche questa può essere un po' un'implicazione del detto di oggi. Molto spesso non servono strategie tanto per quando ci sono situazioni amorose, a volte sono dei singoli gesti che poi ci portano a capire molto di più della strategia o delle parole. Proprio per questo le emozioni non hanno voce. Ritorniamo alla parola di oggi. La parola di oggi è cecagna. Cecagna, parola del mondo popolare, parola che ha una sfumatura particolare di significato. Un esempio per aiutare i nostri radioascoltatori che anche oggi sono in grande difficoltà è una frase, vi posso dire: c'ho na cecagna. Che cosa vuol dire secondo voi c'ho na cecagna?
0: Io l'altra volta l'ho detta la mia, ma avevo sbagliato totalmente.
2: Sì, perché devi pensare che deriva proprio dal latino cecus, che vuol dire appunto cieco.
0: Ma non è cieco.
2: Ma non è cieco né tantomeno la cecità.
0: E infatti l'altra volta ti dissi
2: che ha un significato molto molto particolare, che è legato a una sfumatura anche, perché per, diciamo, la traduzione in realtà non è molto chiara. Questa situazione può essere tradotta in più modi nel dialetto romanesco, ma questa parola qui indica proprio la fase iniziale di qualcosa.
0: Mentre tu stai parlando,
2: sì,
0: a me è venuta in mente un'altra cosa.
2: Sì.
0: Hai presente oggigiorno quando metti un video su YouTube o su Facebook, quello che è, che viene fuori con l'intelligenza artificiale la traduzione o comunque lo scritto sotto le parole,
2: la trascrizione,
0: no?
2: Sì.
0: E siccome ultimamente noi stiamo utilizzando il nostro linguista solo esclusivamente per il detto nelle lingue del mondo, potremmo provare la prossima, lui non lo sa ma glielo diciamo, tanto lui
2: è talmente
0: la traduzione simultanea, cioè tu
2: io parlo e lui
0: tu
2: traduce.
0: Parli e lui ti fermi naturalmente per certo. E lui traduce.
2: Io credo che lo metteremo seriamente in difficoltà, ma ce la può fare.
0: Ci proviamo.
2: Per la rubrica La sfida di Mimmo.
0: Per la rubrica. Abbiamo inventato l'altra,
2: sì.
0: Ma lui non lo sa.
2: Sì, non lo sa. Glielo serviremo su un piatto d'argento. Su un piatto d'argento.
0: Ma è fantastica questa cosa qua. Benissimo, allora la prossima sarà nella rubrica di Mimmo.
2: Assolutamente.
0: Bene.
2: Allora, ricordiamo il numero magari.
0: Allora, il numero è 351-42-78040. Ricordatevi anche che
2: abbiamo una pagina Instagram rdf-radio che vi invitiamo a seguire. Vi ricordiamo che questo pomeriggio, subito dopo la nostra trasmissione, andrà in onda la prima puntata di Voci di Corridoio, un podcast della Terza B per conoscere curiosità, aneddoti, richieste sulla nostra scuola.
0: Ma per la prima intervista è seria, però.
2: La prima intervista avrà come ospite proprio il nostro direttore, professor Macri, che si è prestato a questo. Diciamo a questa prima puntata.
0: Questa prima puntata ad aprire.
2: Io ho seguito, diciamo, ho avuto modo di
0: fare il regista.
2: Di fare il regista di questo dibattito. Ho fatto un po' il Fedez della situazione. Quindi, mentre c'eravate Fagnani e Mamuccari.
0: Fagnani nel senso
2: si ricordava un po' la trasmissione Belve della Fagnani, che salutiamo.
0: Ecco. Sì, ci sta ascoltando, che mi ha dato un messaggino prima.
2: Ah, ok. Lei non sa cos'è la cecagna.
0: No, lei non sa cos'è la cecagna e credo che
2: eppure lei è romana, dovrebbe saperlo.
0: Il nostro pubblico. Beh, noi siamo arrivati
2: ai 59.
0: 59. Alla fine del nostro
2: lo sveliamo o aspettiamo la prossima?
0: Ma io andrei alla prossima anche perché non abbiamo e non riusciamo in un minuto questa volta a quantificare il premio da assegnare.
2: Assolutamente.
0: E quindi
2: la cecagna
0: la lasciamo per la prossima volta.
2: Però per la prossima
0: possiamo dire, per chi non fosse collegato, fosse stato collegato la puntata scorsa, possiamo dire che non è la cecità.
2: No, non è la cecità, okay. Viene da cecus latino, ma non c'entra nulla.
0: Ok, va benissimo. Ed è un qualcosa che ci viene quasi tutti i giorni.
2: Sì, Più o meno dopo mangiato.
0: A me prima.
2: A te prima.
0: Lì che
2: sì,
0: mi sono messo sul...
2: Stiamo dando già un po' troppi suggerimenti.
0: Basta. Allora, che facciamo, Giovanni? Salutiamo e ringraziamo naturalmente tutti coloro i quali
2: ci hanno ascoltato
0: per quest'ora.
2: Sì.
0: Italiani, stranieri,
2: indiani
0: soprattutto. E ci riaggiorniamo a martedì prossimo con
2: A modo tuo.
0: E parte la sigla?
2: La sigla?
0: La facciamo
2: Vai.
0: Andare?
2: Sì, direi proprio di sì.
0: Vado.
2: Ciao ragazzi, alla prossima.
0: Ciao ragazzi.

io di notte con lei vedo il sole, lo sai, ma svegliandomi poi il buio. Il denaro che ho, anche lui brilla un po'.

Corro in auto perché a scordarti io provo, ma fuggendo non vivo. Io voglio, io vederti vorrei, nel bicchiere non sei, voglio luce mi dà.

Radio Da Vinci Frank. Rimani in contatto con noi. 351-4278-040. Questo è il nostro contatto WhatsApp.

Buongiorno, benvenuti a Intervista alla Storia, l'intervista con i grandi della storia. Oggi entriamo ufficialmente nel Medioevo e intervisteremo uno dei più grandi personaggi di questo periodo.

0: Sommo Teodorico, siamo onorati della sua presenza. Lei è il primo sovrano germanico intervistato in questo programma. Ci racconti come è iniziato il suo regno sulla penisola d'Italia.
1: Sono molto onorato di partecipare a questa intervista. Le origini del mio popolo sono molto oscure, ma posso dirvi alcune cose. In un primo momento risiedevo con il mio popolo, gli Ostrogoti, in Pannonia, attuale Ungheria. Eravamo federati dell'Impero d'Oriente, alleati con il grande imperatore Zenone. Tuttavia non eravamo un popolo molto tranquillo e compivamo numerosi saccheggi e scorrerie. Io ero cresciuto alla corte imperiale, ma era molto difficile da tenere a bada il mio popolo. L'imperatore d'Oriente Zenone, stanco di questo problema, pensò di inviarci in Italia per rimuovere Odoacre e stabilire qui il nostro regno. Nel 493 sconfisse Odoacre a Ravenna. Il mio regno comprendeva tutta l'Italia e parte della Provenza. Regnai fino alla mia morte nel 526.

0: Come furono i suoi rapporti con i romani presenti in Italia?
1: Sin da subito dimostrò di avere buoni rapporti con i cittadini romani e con l'aristocrazia romana. Le funzioni militari restavano nelle mani dei conquistatori ostrogoti. L'aristocrazia romana si sarebbe occupata dell'amministrazione statale. Alcuni uomini dell'aristocrazia romana, come Boece e Cassiodoro, furono fondamentali per la conservazione della cultura e della letteratura greco-romana antica. Sin da piccolo provava una certa ammirazione per la cultura romana, essendo cresciuto nella corte di Costantinopoli. Una volta arrivato in Italia, considerato successore degli imperatori romani, non a caso la capitale del mio regno rimase Ravenna. Cercai di imitare lo stile degli imperatori romani, tanto che mi fece costruire un mausoleo, la tipica tomba degli imperatori romani.
2: Sappiamo che la religione professata dagli ostrogoti fosse il cristianesimo ariano. Tuttavia, in Italia la maggioranza era cattolica ortodossa. Quali furono i rapporti con i cattolici e con la Chiesa di Roma?
1: Almeno all'inizio i rapporti con la maggioranza cattolica furono tranquilli. La Chiesa a Ravenna era possibile, ad esempio, trovare basiliche sia cattoliche sia ariane, come la Chiesa di Sant'Apollinare Nuovo. Gli ostrogoti e i romani vivevano fianco a fianco nelle stesse città, ma rimanevano molto diversi per cultura e tradizioni.
3: Questo equilibrio tra ostrogoti e romani non era destinato a durare a lungo. Perché da un certo momento in poi i rapporti peggiorarono?
1: Nel 518 divenne imperatore d'Oriente Giustino, che voleva a tutti i costi sbarazzarsi di noi, di tutti coloro che non fossero cristiani ortodossi. E tra questi c'eravamo anche io e il mio popolo, che eravamo di religione ariana. La decisione di Giustino non era religiosa, ma politica, e serviva a rafforzare il potere dell'imperatore sui suoi sudditi. Era importante che i suoi sudditi fossero della stessa religione dell'imperatore. La politica di Giustino ebbe tragiche conseguenze anche nel mio regno. Mi ero sempre considerato inferiore rispetto all'imperatore d'Oriente, ma questa volta non potevo più restare a guardare. Ero convinto che l'aristocrazia romana fosse d'accordo con Giustino e stesse cercando di organizzarsi per rimuovermi dal trono.

0: Cosa decise di fare allora?
1: Decisi così di far uccidere molti uomini dell'aristocrazia romana, che fossero stati solo sospettati di complotto contro di me. Obbligai il Papa Giovanni I a recarsi a Costantinopoli per sostenere la causa ariana. Quando il Papa ritornò a Roma, io lo feci imprigionare e lo lasciai morire in carcere. L'equilibrio tra ostrogoti e romani non esisteva più.
2: Che messaggio lascia al presente?
1: Un buon governo si basa sul rispetto delle leggi e sulla convivenza pacifica tra popoli diversi. Chi governa deve garantire giustizia a tutti, senza favoritismi, perché solo così lo Stato rimane stabile. La forza non è nell'oppressione, ma nella capacità di far convivere culture differenti, rispettando tradizioni e diritti. L'autorità è davvero forte quando protegge i cittadini e assicura la pace, sicurezza e ordine, non quando impone il proprio potere con la violenza.

0: Qualche volta penso di tornare da te. E se non l'ho ancora fatto, non è perché l'amore sia finito. Io ti amo ancora. Non l'ho fatto solo perché ho paura di trovarti cambiato. Ma stasera ho deciso di tornare.
1: Tutto più mi ha

0: insieme a quella che ha preso il posto mio. E allora basta.
1: Sono le 23:16.

Radio Da Vinci Franca. Rimani in contatto con noi 351-4278-040. Questo è il nostro contatto WhatsApp.